0: Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: combinazione.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra

0: Aspetta, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Create Stiz.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

solo tutti i frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Beate Stiz.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
1: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
3: I've heard people say that

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Easy, easy, easy. We keep on going up.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura d'accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondoradio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Buongiorno Salento, eccoci qui in diretta su Mondo Radio. Un saluto da Davide Roberto in questo venerdì 19 giugno 2026. Sono le 7:04 minuti appena scattate, quindi siamo puntualissimi, pronti come ogni mattina per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio, nel Salento, in Puglia più in generale. Un'ora, la prima, è dedicata all'informazione a carattere territoriale, poi passeremo alle curiosità con tutto l'almanacco del giorno e nelle 9:30 c'è la rassegna stampa nazionale e locale, quindi andremo per titoli tra i giornali ovviamente più importanti in edicola oggi. Nel mezzo c'è tanta buona musica, i successi del passato, le ultime novità discografiche e le vostre richieste che possono pervenire al 380 20 20 029. Siamo pronti anche con il primo di giornata che abbiamo scelto per l'anniversario di questo brano. In questa settimana, esattamente 44 anni fa, Paradise di Phoebe Cates era al primo posto delle classifiche di vendite. Allora abbiamo deciso di partire proprio così.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da D'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Cominciamo da un presunto caso di malasanità di Messa. Dopo un intervento per una frattura della spalla, muore giorni dopo un collasso a casa. C'è un'inchiesta dopo la denuncia del marito e delle due figlie per chiarire cause ed eventuali responsabilità sul decesso di Patrizia Beria, 62enne, originaria di Nardò. Dalle informazioni il sostituto procuratore ha scritto il nome del medico del reparto di ortopedia del Fazzi che ha eseguito l'operazione con l'accusa di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. A Taurisano, attentato incendiario con le fiamme che hanno colpito le tre auto dei proprietari di una masseria, una nota struttura ricettiva nelle campagne della cittadina. I mezzi sono andati distrutti, ma uno dei criminali potrebbe aver riportato ferite da ustioni, secondo le immagini delle videocamere. Devastante il rogo che ha avvolto il parcheggio interno della struttura ricettiva. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. L'incendio ha completamente distrutto due Fiat Panda e una Fiat Multipla, riducendole a lamiere. Le auto erano di proprietà dei gestori della masseria, di due sorelle di 78 e 82 anni e del marito di una di loro di 76. L'elemento centrale è che la masseria è dotata di un sistema di videosorveglianza da cui i carabinieri sono riusciti ad individuare nei fotogrammi l'azione coordinata di almeno due individui con volto coperto, e poi si vede uno dei due che, stringendo tra le mani un contenitore di liquido infiammabile, lo versa sulle tre vetture. Poi la fiammata violenta e il possibile ferimento di uno dei due si evince sempre dalle immagini, e adesso le indagini che dovranno fare chiarezza e tentare di individuare i responsabili. I carabinieri hanno intensificato i controlli contro i furti in abitazioni sul territorio, in un'area colpita da circa 30 episodi tra furti consumati e tentati, spesso i danni di seconde case. L'arma ha risposto con una vasta operazione. I militari riusciti a ritrovare alcuni oggetti dati per rubati, eseguendo un decreto di perquisizione tra i comuni di Minervino, Palmariggi, Uggiano e Cannole. Azione che ha preso di mira quattro indagati salentini tra i 30 e i 60 anni. Tra la refurtiva figurano posate in argento, smart TV, targhe automobilistiche estere, orologi, un monopattino elettrico e piccoli elettrodomestici. Le indagini proseguono per individuare i proprietari della merce e verificare collegamenti con altri colpi.

Sarà l'autopsia affidata al medico legale a far luce sulle cause e ad accertare le eventuali responsabilità sulla morte di Lavinia, la piccola di soli 4 mesi, deceduta nella tarda mattinata di mercoledì all'ospedale di Tricase dopo un malore accusato in un asilo di Leuca. La PM della Procura Leccese ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Nel frattempo sono scattati gli approfondimenti con i carabinieri di Castrignano insieme alla compagnia di Casarano, che stanno acquisendo le testimonianze delle educatrici presenti nell'asilo nei momenti in cui la bambina ha accusato il malore rivelatosi poi fatale. Doppio intervento di soccorso in mare nel pomeriggio di ieri sul litorale ionico. Il primo episodio si è verificato a Gallipoli, a Baia Verde. Una ragazza di 18 anni si è trovata in difficoltà tra le onde, ma la scena è stata notata dai presenti e l'intervento di un bagnino ha permesso di trarla in salvo senza conseguenze. Sul luogo sono accorsi anche gli operatori del 118 a scopo precauzionale. L'altro salvataggio si è invece verificato a Porto Cesareo, dove è giunta la segnalazione di un magnante su un materassino in difficoltà. Si sono mossi i bagnini di uno stabilimento, il personale di un lido è intervenuto in soccorso dei colleghi, riportando arriva un uomo che era in difficoltà in mare e dopo per fortuna la situazione è stata ripristinata senza nessuna conseguenza. La polizia stradale di Lecce ha invece denunciato un 41enne di nazionalità romena dopo averlo fermato lo scorso martedì sulla statale 16 alla guida di un'auto che procedeva zigzagando invadendo la corsia opposta. Gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo, all'interno c'erano 3 persone, il conducente 41enne e i passeggeri. Dopo la perquisizione si è scoperto all'interno un'arma bianca, la patente contraffatta e 3 soggetti sono stati accompagnati in questura, mentre il 41enne è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
6: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
7: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
8: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
9: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
8: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.

Black qui su Mondo Radio, siamo sempre in diretta, questo è il Buongiorno Salento di Mondo Radio. E ripartiamo dalle notizie, i fatti di cronaca. Ci sarebbe stata una rissa proprio il giorno prima dell'inizio della maturità a Lecce. Un ragazzo ha avuto bisogno di cure mediche, il fatto è avvenuto nello spiazzo antistante il liceo scientifico Banzi Bazoli e nel cuore della notte la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza a far scattare l'allarme e le chiamate di alcuni ragazzi presenti che parlavano di una lite in corso all'esterno della scuola. Il giovane ferito avrebbe smentito l'ipotesi del pestaggio, dichiarando invece di essere caduto, una versione ovviamente tutta da confermare. Poi è stato trasferito in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. La giustizia ha presentato il conto ad Adelin Stanciu, 26enne di origini romene, accusato di aver aggredito il 13 giugno dello scorso anno con delle forbici una 54enne e la figlia 30enne con la quale aveva una relazione nella loro abitazione di Casarano. Il giudice del tribunale di Lecce ha inflitto all'imputato una pena di 9 anni e 8 mesi di reclusione. L'escalation di violenza avrebbe raggiunto l'apice proprio quel 13 giugno, quando l'uomo avrebbe colpito alle spalle la 54enne per poi rivolgersi contro la figlia accorsa in sua difesa. Le due donne riuscirono a fuggire e a salvarsi, mentre l'uomo fu arrestato ed è tuttora in carcere. Sterpaglie e vegetazione secca in fiamme, una coltre di fumo nero ha invaso le strade di Lecce nella giornata di ieri. È accaduto tra via Pomponio, via La Spezia e via Imperia. Per diverse ore l'aria è stata irrespirabile, con il fuoco alimentato anche dalle folate di vento. Al lavoro vigili del fuoco e personale Arif per spegnere le fiamme. Dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati.

Alan Sorrenti qui su Mondo Radio, ritorniamo in voce, torniamo ai fatti di cronaca e ripartiamo dall'operazione della Direzione Investigativa Antimafia Leccese, che ha dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Tribunale Salentino, un'azione scaturita da una proposta del procuratore e della direttrice generale rivolto ai beni riconducibili a un 46enne di Magliano, frazione di Carmiano. L'uomo, gravato da precedenti, era stato arrestato nel 2023 nel contesto dell'operazione Stilt. Secondo gli inquirenti è ritenuto il referente di un'associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini patrimoniali hanno permesso di delineare un quadro in cui l'uomo avrebbe accumulato in maniera illecita un ingente patrimonio del valore di quasi 1 milione di euro. Veniamo invece al blocco e alla condanna di un quarantenne per possesso di marijuana, hashish e cocaina. Fu trovata droga appunto sia in auto che in casa, oltre un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Il tutto accadeva il 5 aprile del 2024, adesso un quarantenne di Vernola è stato condannato a 6 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Lunedì a Lecce è stata organizzata una mobilitazione sindacale guidata da Cobas Trasporti Salento e UIL davanti a Prefettura e Comune, con le sigle che hanno indetto uno sciopero e sit-in per dar voce ai lavoratori del settore del trasporto urbano della società SGM. Una giornata di protesta che nasce dall'esigenza di portare alla luce una serie di problematiche che affliggerebbero quotidianamente la categoria, a partire dai salari insufficienti. A questo si aggiungerebbe una cronica carenza di personale, carichi di lavoro sempre più pesanti e insostenibili.

0: Pubblicità.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
8: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
9: Dal 12 al 26 giugno, nella sede di Tricase in via Adriano, ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati, la promozione vale solo per pochi giorni. Occhio al prezzo! L'occasione che aspettavi è da Altri Tempi Outlet a Tricase. Per info 328 888 65.

sempre in diretta nel Buongiorno Salento. Ripartiamo dai fatti di cronaca e dalla pesca abusiva a Gallipoli. Un blitz ieri all'alba per fermare il saccheggio nei mari. Nelle prime ore del mattino i militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gallipoli hanno intercettato e bloccato un pescatore di frodo nella zona di Torre Sabea, intento a raccogliere abusivamente ricci di mare, ben 300 quelli catturati in spregio dei divieti vigenti, per un totale di 30 kg. L'uomo, un cinquantenne, è stato quindi denunciato. Fortunatamente i 300 esemplari erano ancora vivi e per questo motivo i finanzieri li hanno reimmessi immediatamente in mare. Per il cinquantenne, appunto, la denuncia è una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 6.000 euro. Veniamo invece all'escalation di furti nelle auto in sosta a Gallipoli. Vetri in frantumi, oggetti rubati dalle auto ferme nei parcheggi in una struttura di Baia Verde. Escalation sul litorale nelle ultime ore. Le auto in sosta sono state nel mirino dei ladri, presentate diverse denunce da parte di turisti e residenti. Adesso le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Via i lavori a Galatina nell'area della fiera e salta così la 66esima campionaria. Non si terrà quest'anno la tradizionale fiera regionale, uno degli appuntamenti più attesi per le festività di San Pietro e Paolo. La manifestazione è stata cancellata per l'imminente avvio degli interventi di rigenerazione del complesso fieristico cittadino di via Ippolito De Maria. La vice sindaca ha detto: un dispiacere per l'economia locale e per la comunità, ma la struttura avrà l'opportunità di migliorare.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: L'ultima pagina è quella dedicata come al solito allo sport, il calcio in particolare. È finita l'avventura di Camarda a Lecce con il controriscatto del Milan che è arrivato come era prevedibile. Il talentuoso giocatore torna in rossonero, i giallorossi che lo avevano inizialmente riscattato vedono finire nelle proprie casse 1 milione di euro. Intanto è caccia alla salvezza bis di Francesco sulla scia di Mazzone e Cavasin, gli altri due allenatori che hanno ottenuto questo importante obiettivo. Non ci sono al momento aggiornamenti di mercato, vi terremo chiaramente aggiornati giorno per giorno. Intanto il Casarano è sul pezzo insieme al suo allenatore mister Di Bari. Il tecnico fresco di rinnovo ha parlato delle ambizioni dei rossoazzurri e della nuova Serie C. Con la proprietà c'è condivisione su tutto, ha detto, portiamo avanti la nostra idea di calcio. E poi la Valtour Brindisi per il basket di A2, il casting continuo dei biancazzurri che sono ancora alla ricerca degli ultimi 3 giocatori di peso per completare il roster affidato a coach Brienza. Con una base già solida il club può ponderare altre scelte, già accostati Marini e Vitali, si valutano diversi profili. Ripartiamo dalla musica e tra poco tutte le curiosità con l'almanacco di giornata da scoprire insieme. Ci sarà oroscopo, accadde oggi, previsioni meteo, ci sarà un momento dedicato come al solito al vinile, vi faremo ascoltare un grande successo direttamente su 45 o 33 giri. Adesso Overphonic.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
2: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assisi al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
2: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi. Latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
1: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana, già scossa da rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo. La squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due, come richiesto.
2: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

sempre in diretta, sempre con voi qui nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Adesso tempo di curiosità, andiamo subito a scoprirne alcune sulla giornata di oggi. Oggi il sole è sorto alle 5:16 e tramonta alle 20:20. La luna invece sorge alle 10:05 e tramonta alle 23:51. Andiamo a vedere chi ricorda la chiesa. Oggi si celebrano Santi Giuliana, Gervasio e Romualdo. Il nome Giuliana deriva dal latino Iulianus, un cognome romano che significa appartenente alla gens Iulia, divenuto popolare nei primi secoli dell'età volgare, un nome ancora piuttosto utilizzato in Italia. Se sei nato oggi, nati il 19 giugno, sanno tirare fuori la parte migliore e quella peggiore degli altri. È difficile rimanere indifferenti di fronte a loro e più spesso si reagisce in maniera forte, anche se essi non sembrano comportarsi in maniera provocatoria. E scopriamo anche che oggi 19 giugno si celebra la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati. Mentre la citazione di Claude Lévi-Strauss, che è stato un antropologo ed etnologo francese, e la sua citazione è questa: lo scienziato non è l'uomo che fornisce le vere risposte, è quello che pone le vere domande. Ripartiamo dalla musica, grandi successi del passato. Ripartiamo da Francesco De Gregori e la sua Rimmel.

0: Pubblicità. Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
3: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.

0: ancora in diretta, sempre qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Tra poco il tempo del vinile, ma prima ci sono arrivate un po' di richieste, andiamo per ordine. Fate attenzione, in particolare mi rivolgo a coloro che ci ascoltano in streaming, a Alessia e Mattia che ci ascoltano spessissimo un po' da tutte le parti del mondo, di solito dalla Puglia ma anche dall'estero. Li salutiamo, e proprio da Mattia è arrivata la richiesta dedica per Alessia nel giorno del suo compleanno. Allora buon compleanno innanzitutto Alessia, e lo facciamo sulle note di Alfa con Il Filo Rosso. Ciao ragazzi e buon compleanno ancora da Alessia.
1: Dimmi perché

poi ci attende un bel pezzo di Vasco che ci hanno richiesto, ma prima voglio ricordarti che nel nostro modo di vendere non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, infatti. Ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi. Perché? Perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. E allora vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Di vinile, allora torniamo indietro negli anni e ci fermiamo addirittura agli anni 60. 1965, era il 21 giugno di quell'anno quando veniva rilasciato il primo album del gruppo rock folk statunitense The Birds dal titolo Mr. Tambourine Man, pubblicato dalla Columbia Records, da cui furono estratti due singoli, uno quello più importante, quello che raggiunse il primo posto in classifica, proprio il singolo omonimo, quindi Mr. Tambourine Man, un brano che fu portato al successo mondiale dall'omonimo singolo scritto da Bob Dylan, che contribuì alla fama internazionale della band. Un inno alla fuga, si può dire, dalla quotidianità e alla ricerca di liberazione e ispirazione artistica.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 30 giugno.
9: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
11: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
12: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
13: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi. Sabato 20 giugno, la pizzica dei Mustici, area servizi Torre Vado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliobolis, il campionato di lettura.

richiesta musicale smaltita, ma con grande piacere naturalmente salutiamo chi ce l'ha richiesta. 8:33, anzi 8:34 scattate adesso, questo è Mondo Radio, è tempo adesso di oroscopo. Ariete, credete di più in voi stessi, guardate oltre le prospettive attuali, non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione in ambito professionale. Toro, in questa giornata tentate un diverso approccio con la persona che vi attira dal punto di vista sentimentale. Fino ad ora non siete risultati convincenti proprio a causa del modo di porvi. Gemelli, gli astri vi sorridono, la vostra favola sentimentale potrebbe realizzarsi proprio ad inizio giornata. La persona che vi attira potrebbe dedicarvi qualche sguardo in più. Cancro. Siete in armonia con voi stessi, orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale. In amore saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete successo. Mentre passiamo al Leone, il vostro cuore continua a riposare su sentimenti solidi come macigni. I desideri risultano assillanti e potenti grazie alla presenza di Giove. Siamo alla Vergine, un cortocircuito agita i vostri sogni prima del risveglio per le congiunzioni astrali negative. Nella giornata di oggi potrebbe verificarsi anche qualche piccola controversia in campo affettivo. Bilancia, vivrete una giornata con poche soddisfazioni, sarete messi davanti a una scelta i cui effetti non saranno quelli sperati, ma la decisione sarà inevitabile. Scorpione, nuove idee, grande grinta e progetti di ottimo livello grazie all'influenza di Marte. Non batterete al dispendio di energie e al tempo da impiegare. Sagittario, avete cercato di imporvi con determinazione, ma i risultati non sono ancora arrivati. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non vi resta che battere i pugni e alzare la voce. Capricorno, è arrivato il momento favorevole per chi desidera investire il denaro. Anche se siete sempre molto oculati negli investimenti, stavolta potete aspirare ai cosiddetti facili profitti. Acquario, siete un po' instabili e molto inquieti per la posizione della luna. È il caso di rallentare i ritmi lavorativi e non esagerare coi farmaci, si potrebbero manifestare delle controindicazioni. Pesci, la fortuna vi sorride soprattutto in ambito finanziario, dove si prospettano buone performance sugli investimenti a rischio, ma sarà impossibile mettere d'accordo lavoro e amore.

legge per la tutela del lavoro femminile e minorile in Italia. 1910, nello stato nordamericano di Washington, si celebra per la prima volta la festa del papà. 1938, l'Italia batte l'Ungheria e si aggiudica la terza edizione del campionato mondiale di calcio. Nel 45 nasce il governo di solidarietà nazionale di Ferruccio Parri. 46, con un decreto del Presidente del Consiglio, si dispone la modifica della bandiera italiana, in cui viene eliminato lo stemma sabaudo. 1996, c'è un violento temporale che infuria in Versilia, provocando una disastrosa alluvione. Nel 2014 Juan Carlos abdica e sale al trono in Spagna il figlio Filippo VI. Tra i nati oggi, nel 1623 il matematico Blaise Pascal, 1901 Piero Gobetti, editore e giornalista antifascista, 1926 l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 41 l'imprenditore Gilberto Benetton, nel 45 la dissidente birmana Aung San Suu Kyi, 51 Francesco Moser, ex ciclista, più volte campione, nel 1969 la cantante Gabrielle, nel 75 l'attrice Anna Valle e nel 78 un'altra attrice, Zoe Saldana. Abbiamo detto di Gabrielle, oggi la cantante compie 57 anni, ve la ricordate? Questo era un successo, divenne un successo planetario, quindi siamo sicuri di sì.

0: Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, volumi di traffico registrati nella norma sulla 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Solo sulla tangenziale di Bari per un incidente all'altezza di Carbonara si sono formate file in direzione sud tra la statale Barese e Mungivacca. A Lecce, traffico regolare sulla tangenziale di Incittà. Ricordiamo che per lavori fino al 23 giugno prossimo rimane chiusa via Ludovico Ariosto per lavori di riqualificazione. Chiuse poi via Giovanni Presta e via Salerni per lavori tra via Massai e via Marcianò dalle 7 alle 17 fino al 24 di giugno. Ancora lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce con riduzione della carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in questa direzione. Si viaggia su carreggiata ridotta poi sulla statale 16 Adriatica per lavori tra la variante di Maglie Nord e Santa Maria di Leuca. Ed è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
2: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

WD, questo è Mondo Radio, ultime curiosità, andiamo a scoprirle insieme con Super Meteo. Da lì ci dicono che oggi ci sarà sempre sole e sempre vento da nord, solo a tratti più attenuato sul versante occidentale, quindi mare Adriatico mosso, calmo invece sotto costa lo Ionio, massime che toccheranno i 33 gradi sulle coste adriatiche. Vediamo cosa ci dice il proverbio di giornata: lo sciocco a mille certezze, il saggio invece non ne ha alcuna. E allora ripartiamo proprio con la musica, ci dedichiamo ai grandi successi passato e presente che si intrecciano e poi ritorniamo alle 9:30 per la rassegna stampa nazionale e locale.

0: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
2: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise in raid aerei israeliani.
3: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
2: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
3: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi con picchi anche di 37-38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
2: Andiamo allo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il basket, l'Olimpia Milano vince, la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Ho un consiglio per voi: se state cercando l'auto giusta, da Circhetta Automotive vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi. Parliamo di Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni c'è una speciale promozione ancora attiva sulla nuova Fiat Panda da soli 14.950 euro. Può essere vostra con possibilità di finanziamento e rottamazione. Scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda.

0: pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Saremo io e te.
6: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarner e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
7: Scarner e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarner e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 08 833 54 45 82.
6: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
8: Legati per la vita.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
11: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
12: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
13: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
14: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
15: Come on, yeah.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buongiorno a tutti da Davide Ruberto e dalla redazione di Mondo Radio, l'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è venerdì 19 giugno, 9:31, apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola partendo dal Corriere della Sera. Due fronti di Ucraina e Iran aprono le principali edizioni dei quotidiani di oggi. Sul Corriere in primo piano quello che viene definito l'attacco più duro a Mosca da parte di Kiev con droni su una raffineria. Zelensky dice brucerà anche la capitale. Riapre intanto Hormuz. Khamenei dice avevo una visione diversa. Trump ha firmato per debolezza. Al centro pagina lo scudetto del basket da parte dell'Olimpia Milano. Khamenei contro Trump, titola La Repubblica, con la guida suprema che parla di un presidente degli Stati Uniti mosso da disperazione. Revocato intanto il blocco Hormuz con la navigazione che riprende, mentre la Casa Bianca scarica Netanyahu. E poi fotonotizia centropagina per la pioggia di droni su Mosca. La Stampa. Sulla Stampa in evidenza gli spiragli per una riapertura dei colloqui di pace in Ucraina. La NATO spinge, ci sono le condizioni perché Mosca si sieda al tavolo. In Medio Oriente cominciati 60 giorni chiamati a trasformare la tregua in un accordo di pace. Sul Messaggero, pronti a bruciare Mosca, la minaccia del presidente Zelensky apre l'edizione odierna del Messaggero, dove in taglio alto c'è grande spazio per le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è Ecco palestra per il colpo dell'Inter. All'Atalanta, proprietaria del cartellino, dovrebbero andare circa 50 milioni. L'allenatore nerazzurro Chivu intanto rinnova fino al 2028. E poi Venezia battuta dall'Olimpia in gara 4 e scudetto, quindi che va all'Olimpia nel basket. Ancelotti cambia, Montella rischia, il titolo invece del Corriere dello Sport, che parla anche del caso Nico Paz. L'argentino si sente chiuso ai Blancos da Bellingham e Bernardo Silva, non vuole tornare a Real Madrid. Stanotte invece torna in campo il Brasile. Passiamo invece alla Gazzetta del Mezzogiorno. La prima caduta, il turismo a De Caro, la dimissionaria Starace dice non reggo il fango, sono innocente. Poi plauso del PD, strali invece da Fratelli d'Italia. Nuovo quotidiano di Puglia, passiamo al quotidiano che titola invece Starace, le pressioni e l'addio, tre donne per la successione, il turismo ad interim a De Caro, gli operatori chiedono di fare presto perché la fase è delicata. L'articolo lo troviamo a pagina 2. Sino alle 20 di mercoledì il governatore ha pubblicamente difeso l'ex assessore invitandola a proseguire, poi le fasi più concitate, l'incontro e alla fine la scelta finale condivisa. Adesso riflessioni sull'inchiesta e pressioni. La scelta del successore, vincoli e poche opzioni, tre le donne tra le papabili, scrive Vincenzo Damiani con Rosa Barone del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Vaccarella e Isabella Lettori del PD rispettivamente di Bari e Brindisi tra le possibili candidate. Veniamo invece alla terra dei fuochi che si espande, l'ombra delle ecomafie anche in Puglia, con la relazione della commissione parlamentare che fotografa l'evoluzione dei traffici illeciti di rifiuti, professionisti compiacenti, infiltrazioni negli appalti e contaminazione delle acque. Passiamo invece alla classifica dell'università, Bari sale, il Salento è stabile, il Politecnico arretra, scrive Giuseppe Andriani. Il ranking internazionale fotografa andamenti differenti all'interno della stessa regione, Unibari guadagna terreno grazie alla ricerca e alle relazioni globali, Lecce conferma il proprio posizionamento. La maturità, emozione da parte degli studenti, è fatta la prima prova, adesso guardiamo avanti. Ieri prima prova di italiano per i 6.971 maturandi salentini, tra le tracce più scelte quelle sulla fatica e sulla meraviglia, tra sogni e voglia di vacanze, attesa per la seconda prova di oggi, scrive Michele Bottazzo sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Passiamo invece ad altri fatti di cronaca con la bimba morta a un nido di Leuca. Si indaga, la procura dispone l'autopsia, l'esame è stato disposto per chiarire le cause dell'improvviso decesso della piccola di soli 4 mesi. Tanti messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia già ascoltate, educatrici e personale della struttura. 3 auto in fiamme in una masseria di Taurisano, con il rogo doloso avvenuto in masseria Bianca nel piazzale. 3 vetture, una Fiat Panda e 2 Fiat Multipla andate completamente distrutte, sono tutte e 3 dei proprietari della masseria e tramite le telecamere di sorveglianza si vede almeno 2 uomini gettare del liquido infiammabile e dar fuoco alle auto. Passiamo invece alla morte dopo un intervento, presunto caso di malasanità, un ortopedico è indagato sul decesso di Patrizia Beria, 62enne di Nardò. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Narcotraffico, scatta il sequestro della direzione investigativa antimafia con sigilli, immobili e conti correnti per oltre 1 milione di euro nei confronti di un 46enne coinvolto in un'operazione antidroga del 2023. Auto in sosta a Gallipoli nel mirino dei ladri, escalation sul litorale e allarme, vetri in frantumi, oggetti rubati dalle vetture ferme nei parcheggi a Baia Verde, presentate diverse denunce da parte di turisti e residenti, le indagini sono in corso. Abitazioni nel mirino dei ladri, nel Magliese è arrivata la risposta dei carabinieri che hanno recuperato gioielli, monopattini e bici, 4 sono gli indagati, tutti e 4 sono salentini. Passiamo invece alla pagina dedicata allo sport, il calcio, le ultime su Lecce, Camarda, fine dell'avventura, titola l'articolo di Tonio De Giorgi, contro riscatto del Milan concluso, il talentuoso giocatore torna in rossonero, il club giallorosso che lo aveva inizialmente riscattato vede finire nelle proprie casse 1 milione di euro. Si registra anche la partenza di Khedira, mentre Paco Esteban va verso il salto in prima squadra. E per la Valtour Brindisi di basket il casting è continuo, con una base già solida il club pondera le altre scelte, già accostati Marini e Vitali si valutano diversi profili, mancano un esterno, 2 giocatori stranieri che dovranno garantire punti. Bene, chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa, l'informazione a carattere locale torna alle 12.30, adesso invece una bella sequenza musicale e poi la diretta di Giustina a partire dalle 10. Da parte mia è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio.

0: Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Trepuzzi Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
4: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini serviti sia a pranzo che a cena.
3: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
4: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
6: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 800 88 65.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 30 giugno.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

domenica inizia l'estate e noi abbiamo voluto omaggiarla così, con una sequenza esclusivamente dedicata a questa splendida stagione. Intanto vogliamo darvi un bel consiglio, perché potete trasformare i vostri preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, allora non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il vostro usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, tutto l'extra per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Eh sì, avete sentito proprio bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro vi paga così tanto. Metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 570 41 90. Seguite le pagine social di Salento Oro se volete rimanere sempre aggiornati.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
1: E dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta per gli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo. 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
2: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi, con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
1: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche a Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
2: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai 16esimi grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Tutti Frutti.
3: Musica.
4: Musica.
3: Musica. Senza frontiere.
4: Senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Oggi venerdì 19 giugno 2026, sono le 10.05 del mattino. Noi ci siamo e voi ci siete. Il caldo c'è e si fa sentire che 19 luglio sembra. Ma scansati proprio, cioè voglio dire, wow, viva giugno 2026, vedete, tanto ci siamo lamentati che è arrivato. Babum ha fatto. Allora oggi gran bella puntata, perché poi alle ore 10.30 avremo con noi Malamore in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Parleremo del loro singolo Le Vite degli Altri, che è anche eponimo dell'album che hanno pubblicato lo scorso marzo. Insomma, tante cose belle da raccontarci, tanta grande musica da ascoltare. Cominciamo con i Queen su Mondo Radio con The Great Pretender, perché noi è questo quello che siamo. Noi dobbiamo avere proprio l'attitudine di Freddie Mercury ad affrontare questo weekend, in generale la vita, come lui canta questo pezzo. Questa è la verità. Musica su Mondo Radio, Tutti Frutti.

0: Pubblicità. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del 700, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
4: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe, www.lidobambù.com.
6: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici.
7: con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Sono le 10:20 in questo 19 giugno 2026. 19 giugno significa maturità seconda prova. Allora, dunque, per coloro che stanno di insomma conseguendo la maturità classica, è stato selezionato, vabbè, il latino si sapeva, qual è l'autore? Quintiliano, un brano tratto dall'Institutio Oratoria. E poi ancora, per invece lo scientifico, si parla di matematica, una semplicissima, banalissima, banalissimo studio di funzioni. Via, ragazzi, che ansia. Che bello che ho fatto il classico. Allora, su Quintiliano ci sguazzo. Se mi dici studio di funzioni, dico ah! Allora, dunque, poi si parte da problemi reali. Questa è in realtà la cosa più interessante della matematica, se qualcuno a suo tempo me l'avesse spiegato in questo modo, voglio dire. Ecco, dal livello delle acque del lago di Bracciano, praticamente, insomma, addirittura ci sono quesiti matematici che tirano in ballo giochi di squadra e giochi da tavolo, ma anche il sisma in Friuli del 1976, lo sappiamo, sono anche 50 anni, no? Dal sisma in Friuli, quindi diciamo che è una traccia, insomma, tematica, bello. Poi Riva e Pellai e la generazione connessa, perché c'è anche il liceo delle scienze umane, chiaramente, che deve illustrare per la seconda prova dell'esame di maturità il rapporto tra crescita, identità e tecnologie digitali, e quindi sono stati proposti due testi ai maturandi. E poi ancora, chiaramente, ci sono tracce di inglese al liceo linguistico. Nella prima parte di comprensione e interpretazione della traccia di inglese c'è uno dei testi da analizzare, praticamente un brano informativo sugli OGM, e l'altro brano invece è tratto da On Beauty da Zadie Smith. E insomma, queste sono le seconde tracce. Se andate a cercare quella, c'è anche la versione di latino per tutti gli appassionati, e ci scommetto che c'è qualcuno, insomma, che se la prenderà e poi se la vorrà tradurre rigorosamente senza intelligenza artificiale. Però su, ma io voglio sapere, ma tutti quelli che quest'anno, nel corso degli ultimi due anni, si sono fatti la versione, i compiti di matematica con l'intelligenza artificiale, ma che non la possono usare all'esame di maturità, cosa faranno mai? Non lo so, chiedo.

0: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Amore, oggi pepata.
6: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
6: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
6: No, amore, hai detto...

0: Papete. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
7: Disco Esco di Radio.
8: Ciao, siamo i Malamore
9: e Le Vite degli Altri è il disco Esco di Radio della settimana
10: su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ed eccoci qua, come annunciato, abbiamo con noi I Malamore in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao ragazzi, benvenuti.
1: Ciao Giustina, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Che piacere ospitarvi. L'ultima volta che siete stati protagonisti di Esco di Radio era il 2022, chiaramente corrispondeva anche ad un periodo molto prolifico dal punto di vista delle pubblicazioni, e finalmente è arrivato il nuovo album Le vite degli altri, e giustamente I Malamore sono diventati disco Esco di Radio di questa settimana con il singolo eponimo, quello che dà il nome all'album, Le vite degli altri. Allora diamo con noi quest'oggi abbiamo Osvaldo e Giacomo dei Malamore. Ragazzi, come state innanzitutto? Quanto tempo?
1: Noi stiamo bene, sì, siamo passati un po', è passato qualche anno diciamo, però siamo sempre bene, siamo al top. Ieri sera abbiamo suonato qui al Medimex, siamo a Taranto, siamo in
0: Fantastico.
1: Albergo e quindi ci stiamo riprendendo anche da un bel concerto, da una bella botta energica, perché c'è stata veramente una bella situazione. Qui abbiamo trovato tanta bella gente, tanti belli artisti con cui condividere anche il palco, quindi bene che ci siano queste situazioni, siamo davvero molto felici, ecco, stamattina.
0: Vero, assolutamente, tanto è tutto documentato sui vostri profili social, perché io già sono andata a spulciare un po' qua e là per vedere le foto, le cose, i video. Complimentoni, voglio dire.
1: Grazie.
0: Un bel palco e bella energia, soprattutto bella gente. Beh, insomma, il Medimex è comunque è un appuntamento immancabile, no? di inizio estate, per la musica tutta e live in particolare, per tutti gli appassionati, andarsi a sentire dei bei concerti. Certi, ci sta tutto, voglio dire. Allora, com'è il riscontro, ecco, del vostro pubblico a questo nuovo lavoro?
1: Allora, il pubblico sta rispondendo, a nostro avviso, molto positivamente,
0: okay.
1: In maniera molto positiva. Nel senso, ovviamente, quando abbiamo preparato il live e il disco, la prima volta che l'abbiamo portato, no, c'è sempre quell'emozione, quell'ansia, quella fifa positiva, diciamo, che ci portiamo dietro per capire un po' come reagirà il pubblico.
0: Certo.
1: Però siamo contenti perché i risultati che stiamo portando a casa sono belli, sono anche emozionanti, perché dall'ascolto che hanno fatto magari sul disco e poi quando ci vedono live, addirittura loro trovano anche, no, un'energia in più, qualcosa di ancora più bello nel sentirci, e si emozionano ancora di più, quindi
0: bellissimo.
1: Questa cosa ce la fanno capire, anche perché c'è tanta gente ormai che ci sta seguendo nei concerti, che viene apposta, si fa tanta strada, quindi questa cosa è davvero molto bella, quello che si sta creando, questa piccola comunità.
0: Che meraviglia. Senti, leggo da una storia che avete pubblicato, insomma un post, Le vite degli altri, il brano che ci mancava per chiudere questo disco, l'ultima frase prima che si chiuda il sipario, che riassume in qualche modo le sensazioni che abbiamo vissuto in questa storia che vi stiamo raccontando attraverso i live. Ecco, che cosa ci racconta il singolo che ci sta accompagnando in questa settimana, ma dà anche il nome all'album, di conseguenza ci conduce proprio in un percorso, vero?
1: Sì, esatto. Appunto, il disco era stato già scritto, scritto molto di pancia questo disco qui rispetto magari a quello che è stato il nostro penultimo disco, e ci mancava un brano, Le vite degli altri,
0: sì.
1: Ed era proprio quel brano che ci ha permesso di poter chiudere, di confezionare, no? la nostra, se vogliamo chiamarla, opera, tra virgolette.
0: Certo.
1: Un brano che racconta sostanzialmente, che abbraccia un po' tutti gli altri, tutti gli altri brani di questo disco, perché comunque si racconta molto del sociale, del vissuto nostro, eccetera. Quindi questo brano racconta un po' gli altri per raccontare noi stessi, quindi ci piace definirlo così.
0: Quindi, insomma, il racconto di noi stessi passa anche dagli intrecci che abbiamo con le altre persone, insomma, attorno a noi, inevitabilmente.
1: Sì, perché quando ti guardi intorno, comunque è un po' come guardare anche la vita, la tua stessa vita, no? Le cose che accadono, quello che ci succede intorno, alla fine poi più o meno in qualche modo siamo sempre tutti, non tutti uguali, ecco, viviamo... tutti le stesse avventure ogni giorno, e che quello è un po' il significato.
0: Certo. Senti, a proposito, insomma, del fatto che vi siete guardati intorno, nel senso che appunto l'album è nato di pancia, l'avete detto, però insomma chiaramente è stato stimolato da qualcosa che vi è successo. Nel frattempo, ai Malamore, con questa formazione solidissima, con Osvaldo Greco, Matteo Spano e Giacomo Spedicato, Matteo è arrivato? Ancora no? No.
1: Matteo lo stiamo aspettando. Eravamo giù a fare colazione insieme, poi...
0: Vedi, allora, dicevo, cosa è successo a voi in questi anni e come, ecco, è maturato il progetto Malamore anche dal punto di vista musicale, ragazzi?
1: Allora, quello che è successo era semplicemente che avevamo delle esigenze diverse, proprio una voglia di raccontare la musica in maniera diversa. Infatti, non a caso, sono passati tanti anni per pubblicare un album, ci siamo presi proprio il tempo giusto, proprio perché volevamo capire quale anni

0: che avevamo accumulato in questi anni e l'abbiamo riportato in questo disco. Sicuramente è stato un disco più maturo rispetto agli altri per noi,
1: okay.
0: Perché appunto maturo, ma anche nello stesso tempo più, se vogliamo definirlo, più adolescenziale, perché ci ha riportato anche nella struttura dei suoni, no? Nella produzione, okay, dei suoni, e a quelle sonorità che ascoltavamo un po' da adolescenti, quindi volevamo un po' ritornare agli arbori della nostra musica.
2: Fantastico, quindi vi siete anche divertiti, perché poi sai, quando ci si prende del tempo per fare le cose, e non è più un lavoro, voglio dire, no? Ma diventa proprio un appropriarsi invece del tempo creativo, che è il tempo della vita, ma è un tempo insomma del tutto votato alla bellezza, al divertimento, non lo so, io la immagino così, insomma, quindi il tempo giusto ci vuole, secondo me.
0: Sì. Prima del tempo per noi, perché poi in realtà questa cosa ce l'abbiamo sempre portata un po' indietro, del tempo per noi è un po' anche la frase che ci caratterizza.
2: Sentite, allora l'avete pubblicato a fine marzo, no? C'è stato insomma, sì, questo release party quasi alle Officine Cantelmo, c'è stato anche un talk prima, no? È vero, avete anche raccontato di voi, quindi sono passati un po' di mesi. Dove lo troviamo il vostro album, ragazzi? In streaming poi?
0: Allora sì, streaming su tutte le piattaforme, bene, ovviamente disponibile, e poi disponibile anche in maniera fisica sul nostro sito, insieme a tanto altro merchandising che abbiamo creato apposta per questo disco. quindi si può ordinare online, e poi ovviamente ai nostri concerti, quando venite, c'è la famosa bancarella del merch dove potete acquistare il disco.
2: Ecco. È giusto così. Senti, a proposito di concerti, dove vi vediamo, dove vi ascoltiamo?
0: Allora, adesso abbiamo delle date estive che stiamo per annunciare in questi giorni, quindi bene, ancora nessun spoiler, però
2: okay,
0: sulla nostra pagina le pubblicheremo in tra, penso, qualche giorno, potremmo dire finalmente dove possiamo suonare, e niente, quindi
2: fantastico.
0: È ancora... Sì.
2: Bene, però uno spoiler lo faccio, cioè sarete ospiti di Mondo Radio, ci vedremo qua in studio, ragazzi, primi di luglio. Questo lo dobbiamo fare, bravi, allora dobbiamo ancora concordare la data precisa, ma mi raccomando, e quindi io vi aspetto qua, anche perché poi potremo anche raccontarlo meglio, no, questo album, esplorarlo quasi integralmente. Un'anticipazione ulteriore ve la diamo, parliamo del singolo Un Fratello, raccontateci un po' cosa ci dice questa canzone.
0: Allora, Un Fratello è la storia di un sogno ricorrente, perché in realtà era un periodo in cui facevo sempre lo stesso sogno, non a caso poi mi ha dato l'ispirazione per poter scrivere questo brano. In qualche maniera è anche molto autobiografico, su quello che stava accadendo in quel periodo lì, però la cosa bella che mi piace di questo brano, che ci piace, è che nonostante racconti di un incubo, di cose brutte, di amicizie perdute, eccetera, comunque lo racconto in una chiave che può essere più pop, più ballabile, diciamo, quindi c'è anche questo contrasto qui.
2: Bello, allora io direi, e ve lo dico perché l'ho ascoltato, che l'album dei Malamore va ascoltato integralmente per intero, anche più volte, tanto ve lo facciamo ascoltare anche noi, perché prosegue la settimana con Esco di Radio con Le Vite degli Altri, e perché loro saranno nostri ospiti anche qui negli studi di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora non mi resta altro, ragazzi, e ringrazio Osvaldo Greco e Giacomo Spedicato dei Malamore, ragazzi vi ringrazio davvero, salutateci anche Matteo Spano, e ci rivediamo presto su Mondo Radio, e le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori vi ascolteranno molto presto nuovamente sulle nostre frequenze. Grazie mille, ragazzi, e buona
0: grazie
2: musica.
0: Grazie a te, Giustina. Ci vediamo, buona domenica. Ciao.
2: Ciao.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ritrovati, il traffico rimane regolare sulla 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Lavori poi sulla statale 16 Adriatica comportano al momento delle code tra Molla di Bari e Torre a Mare verso Bari. A Lecce traffico regolare. Ricordiamo, per lavori fino al 23 giugno prossimo rimane chiusa via Ludovico Ariosto per lavori di riqualificazione. Chiuse via Giovanni Preste e via Salieri per lavori tra via Massai e via Marcianò dalle 7 alle 17 fino al 24 giugno. E proseguono i lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce con una riduzione della carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in questa direzione. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica per lavori tra la variante di Maglie Nord e Maglie Santa Maria di Leuca. Sono possibili i rallentamenti. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Omba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali, tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi, assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, rieccoci ancora una volta insieme. Allora ragazzi, è già passata la prima ora quasi in reciproca compagnia, fra poco scoccheranno le ore 11 e io vi voglio parlare di un bellissimo appuntamento che vi attende il 10, l'11 e il 12 luglio a Montesardo, perché arrivano i grandi festeggiamenti per Sant'Antonio a Montesardo. E allora vi segnaliamo che per esempio tutto parte, per quel che riguarda il programma civile, parte venerdì 10 luglio. A partire dalle ore 19 si terrà la seconda edizione del Messaggio dei Colori e Montesardo sarà animata, decorata, diventerà veramente una galleria d'arte quasi a cielo aperto da artisti madonnari nazionali ed internazionali che si riuniscono proprio a Montesardo per dare vita ad opere d'arte di straordinaria fattura direttamente sul manto stradale. Che meraviglia! E allora l'appuntamento parte benissimo il 10 luglio per la festa di Sant'Antonio a Montesardo, che prosegue anche sabato 11 luglio alle ore 22. Ci saranno il Giardino dei Semplici in concerto, questa band pop italiana nata a Napoli negli anni 70, grande successo, insomma classiconi. E poi ancora a seguire domenica 12 luglio ritorna il consueto immancabile appuntamento con il concerto bandistico, chiaramente con la città di Squinzano. Quindi se volete godere di una splendida festa come quelle di una volta, e allora andate a Sant'Antonio, a Montesardo per la festa di Sant'Antonio 10, 11 e 12 luglio 2026. Allora rimanete sintonizzati all'ascolto di Mondo Radio, qui proseguiamo con il nostro appuntamento in diretta come sempre con la vostra Giustina. Arrivano gli Earth, Wind and Fire con Sing a Song, ed è proprio quello che vogliamo farvi fare, canticchiare, cantare qualche bella canzone mentre siete al lavoro.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
1: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
2: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
1: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
2: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
1: L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Sabato 20 giugno, la pizzica dei Mustici, area servizi Torrevado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliobolis, il campionato di lettura.
2: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

Big City Live sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Sono le 11:19 in questo 19 giugno e io vi voglio parlare di Circhet Automotive. Se state cercando l'auto giusta per voi, è proprio da Circhet Automotive che dovete andare, perché vi attende un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Circhet Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero. Questo per offrirvi sempre, chiaramente, la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova Fiat Panda. Approfittatene, a partire da 14.950 euro. La nuova Fiat Panda può essere vostra con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora andatela subito a scoprire da Circhet Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Allora ragazzi, fra poco arrivano anche i Rolling Stones sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Chiaramente oggi è venerdì, quindi andiamo ad esplorare un po' quello che è uscito in questo venerdì 19 giugno 2026 dal punto di vista musicale. L'avevamo già ascoltato il prossimo pezzo non appena pubblicato, e allora ve lo riproponiamo: Dito nella piaga con Businessman. E quindi, insomma, la questione è seria, nell'estate 2026. Quale sarà il tormentone di quest'estate? A voi l'ardua sentenza, scrivetecelo al 380 2020 029.

0: pubblicità.
1: Quando torno al mio paese. Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarnera e Morciano, Atricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
2: vita. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Fabio Concato, fiore di maggio sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti. Ecco una richiesta di quelle belle, eh? Quando ci mandate certe richieste ci permettete anche di rispolverare un po', di aprire il cassetto della memoria e soprattutto insomma di concederci quella carezza, quella coccola un po' speciale nel corso delle nostre mattinate. Questo è quello che tentiamo poi anche di fare noi, no? Proponendovi la nostra selezione musicale anche sulla base di quello che succede in tempo reale nel mondo della musica. Pubblicazione di oggi venerdì, e quindi grandi release. Tommaso Paradiso, che tra l'altro giorni fa è convolato a giuste nozze con la sua compagna e sono state pubblicate le foto, eccetera eccetera. E giuro, scommetto di sapere anche come si è vestita lei, di quale insomma casa di moda fosse l'abito. Va bene, comunque a parte questo stavano benissimo tutte e due, tra l'altro sembrerebbe essere stata una bella festa, ma d'altronde non poteva essere altrimenti. Comunque insomma, Tommaso Paradiso pubblica musica, si intitola Agitare Coca-Cola. Ecco, ritorna insomma un grande adagio del nostro tempo, da quando John Pemberton ha creato insomma questa fantomatica bevanda, eccetera eccetera, e quindi posso dirvi per esperienza, si sopravvive anche senza, comunque, cioè non per dire, ma io ero, cioè ai tempi del liceo, a proposito di maturità, io facevo colazione con quella roba lì, quella bevanda lì, ve lo garantisco, di tanto in tanto associata ai wafer che si prendeva al distributore, si prendevano sia l'una che l'altra, ma in realtà più delle volte io facevo colazione soltanto con quella. Dici, ti sei rovinata lo stomaco? No, per fortuna no, cioè nel senso non ho grossi problemi di stomaco, dopodiché si sopravvive anche senza. Adesso invece l'ho bandita del tutto. Comunque vabbè, Agitare Coca-Cola, nuovo singolo di Tommaso Paradiso, e diciamo racchiude questo brano tutta la tensione elettrica, no? Di quell'amore estivo, quello imprevedibile, quegli incontri improvvisi d'estate, ecco. E quindi cosa fai tu? Pensi che sia la svolta, la rivoluzione sentimentale della tua vita, e niente, poi svanisce tutto. Ecco, questo è quello che racconta più o meno questo brano. Si parla dell'adrenalina degli sbagli, insomma delle notti di Champions League, delle foto che spaccano il telefono, insomma si parla di questa infatuazione contemporanea, e chiaramente insomma c'è di mezzo la sua proverbiale malinconia, il suo modo di raccontare le cose. Va bene, allora quindi andiamo ad ascoltare Tommaso Paradiso sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti. Nel frattempo nuova musica ancora è stata pubblicata, fra poco ne parleremo e l'ascolteremo insieme. Agitare Coca-Cola.

pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 320...

0: impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 30 giugno.
7: Amore, oggi pepata.
8: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
7: Ma pronti per cosa?
8: Hai detto oggi papete.
7: Ma io avevo detto pepata.
8: No, amore, hai detto

0: Beach. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
2: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 65.
1: I classici del rock, i classici del rock, la grande musica, solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Rieccoci, rieccoci dopo aver ascoltato i Rolling Stones, ragazzi. Era il 19 giugno del 1968 quando i Rolling Stones raggiunsero il loro settima prima posizione nelle classifiche del Regno Unito proprio con questo pezzo, Jumping Jack Flash. Keith Richards disse che lui e Mick Jagger scrissero il testo mentre si trovavano nella casa di campagna di Keith Richards. Una mattina furono svegliati da un rumore all'esterno della casa provocato dal giardiniere che si chiamava Jack Dyer, e quando Mick Jagger chiese che cos'è questo rumore, Keith Richards risponde: oh no, è Jack, that's Jumping Jack. Insomma, niente, a volte basta poco anche per trovare il titolo giusto o comunque trarre ispirazione per qualcosa. La rivista Rolling Stones ha classificato questo brano al 125esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre. Tra l'altro è anche una tra le più popolari dei Rolling Stones e viene suonata regolarmente ad ogni concerto. Bene bene, allora ricordiamoci prossime date di pubblicazione dell'album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Siamo prossimi, una ventina di giorni e ci siamo. Allora, a proposito di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, abbiamo ascoltato Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Vi ricordate quando ci fu quell'estate in cui in ogni canzone estiva si parlava della Coca-Cola? Bene, c'era anche Movimento Lento di Annalisa. E poi scopriamo chi altro ha pubblicato oggi. E attenzione, grandi sorprese.

Ed eccoci, eccoci qua. Allora, chi ha pubblicato nuova musica quest'oggi? Allora, ritorna lui, l'Highlander della musica italiana e dei tormentoni estivi negli ultimi anni. Insomma, lui è stato tutto un tormentone vivente. Gianni Morandi, che per quest'estate 2026 propone con Alessandra Amoroso, la nostra Alessandra Amoroso, nuova musica, il singolo Hit Parade, in radio su tutte le piattaforme digitali a partire da oggi. Travolgente, luminosa, piena di energia questa canzone, che insomma gioca un po' con ironia e diciamo che è una canzone che è profondamente pop, leggera, spensierata, ha un ritmo insomma abbastanza andante, lo spirito è giocoso, insomma celebra il piacere di vivere il momento, di cantare insieme, di lasciarsi sorprendere dalla leggerezza. Chiaramente per loro non è la prima volta che collaborano, parliamo di Gianni Morandi appunto e Alessandra Amoroso, perché già nel 2009 Gianni Morandi aveva voluto proprio Alessandra Amoroso, che era fresca della vittoria di Amici, al suo fianco in uno degli show televisivi insomma di cui Gianni Morandi è stato protagonista, e quindi insomma hanno sempre avuto un buon legame, una grande amicizia, ed arriva Hit Parade. Tra l'altro questo pezzo è anche firmato da Jovanotti, tra gli altri, che insomma lui insieme ad altri autori hanno curato testo e composizione. Quindi noi che facciamo adesso? Ci andiamo ad ascoltare la nuova pubblicazione di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso per l'estate 2026, si intitola Hit Parade.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
1: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni ricoverato nel reparto di rianimazione, in corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
2: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
1: Tutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti. In un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0, da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
2: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano. Almeno 16 morti, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF. Il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
1: Calcio iniziato, il secondo turno della fase gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai 16esimi con l'1-0 la Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale. Apriremo con una rapina messa a segno ai danni di una farmacia di Aradeo ieri sera. Verremo poi a un presunto caso di malasanità. La vittima è una 62enne di Nardò. E poi approfondimenti medico-legali sono stati disposti sulla bimba di appena 4 mesi, deceduta 2 giorni fa a seguito di un malore. E poi ancora cronaca, l'attualità, gli eventi e in chiusura lo sport.

0: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
6: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
7: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
8: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
9: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
10: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

La Bamba sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta per ritrovati insieme in questo 19 giugno. Sono le 12:17, è venerdì, un afoso venerdì 19 giugno, c'è poco da dire. Tanto caldo, ragazzi, tanto. Allora, adesso vi voglio parlare di un posto dove possiamo andare per stare un po' al fresco, perché comunque, insomma, si sa che quando si entra nei negozi, voglio dire, si sta un po' più freschi adesso. Allora, però possiamo fare anche qualcosa di molto molto utile, perché parliamo di Salento Oro. Trasformate i vostri preziosi in contanti e fatelo subito grazie a Salento Oro. L'oro è ai massimi storici e allora non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il vostro usato vale molto di più. Compra oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra è per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Avete sentito bene, fino a 500 euro in più. Soltanto Salento Oro vi paga così tanto, quindi metteteli alla prova. Andate da Salento Oro in negozio a Tricase in via Cadorna 54 nei pressi di Piazza Cappuccini, ma anche ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 57 04 190. Seguite le pagine social di Salento Oro per essere sempre aggiornati. Continuate a seguirci, perché è vero che si sta per chiudere l'appuntamento in musica di oggi, ma arriva anche l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto vi aspetta fra pochissimo. Rimanete all'ascolto, le ultime cose da dire, soprattutto le ultime grandi canzoni da ascoltare. Arriva Bruno Mars.

0: pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Il profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
5: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
4: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
5: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
9: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
10: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Per tutti.
11: Novità, novità, novità, novità, novità, novità, novità, novità.
10: Tutti Frutti.

Ed era Madame con Mama non Mama. Questo è il brano che ha pubblicato Madame, il nuovo singolo. E quindi, insomma, è primo estratto della riedizione digitale del terzo album Disincanto. È ritornata Madame. Ok. Allora, ragazzi, siamo in chiusura. Prima di salutarci, però, vi voglio parlare di un posto straordinario che si chiama Valmauto e di un'auto straordinaria, perché parliamo della nuova Kia Sportage Trifuel. Insomma, per la prima volta la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Tre alimentazioni in un unico SUV vi attendono: benzina, elettrico e GPL. Potete andare ovunque, superare ogni blocco del traffico e viaggiare oltre i 1200 km con un pieno di energia e stile. Il design è audace, la tecnologia di classe superiore e poi c'è la garanzia unica di 7 anni Kia. La nuova Kia Sportage Trifuel può essere vostra da €299 al mese. Basterà soltanto andare da Valmauto per scoprirla da vicino. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate anche un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche fino a 24 mesi garantite. Allora andate da Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Ed è davvero tutto per oggi. Chiudiamo con i Doors con Love Air Medley sulle frequenze di Mondo Radio, e poi l'informazione, il giornale radio locale vi attende, e poi tutti gli appuntamenti pomeridiani e serali. E io, che sono la vostra Giustina, vi do appuntamento a domani mattina. Ciao.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto, un saluto dalla redazione. Una rapina è stata messa a segno ieri sera da radeo ai danni della farmacia San Nicola. Malvivente con volto coperto da casco si è introdotto nell'attività commerciale e ha minacciato una dipendente con un taglierino, costringendo la farmacista a consegnare l'incasso. Il bottino ammonterebbe intorno ai 400 euro. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul caso sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per identificare il responsabile. Presunto caso di malasanità, muore in casa dopo un'operazione alla spalla. Sul decesso di una 62enne di Nardò, la procura di Lecce adesso ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Nel registro degli indagati è stato iscritto come atto dovuto l'ortopedico che aveva eseguito l'intervento all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'autopsia è stata eseguita ieri dal medico legale per chiarire le cause della morte e verificare se ci sia un collegamento tra l'intervento chirurgico, il decorso post-operatorio e la morte della donna. L'inchiesta è scattata dopo l'esposto presentato dai familiari. E ci saranno approfondimenti medico-legali anche per far luce sul decesso di un 76enne di Casarano avvenuto il 29 gennaio scorso dopo essere stato dimesso dall'ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove si era sottoposto a un attacco con mezzo di contrasto. Secondo la denuncia, nonostante dei ponfi o malessere generale, l'uomo fu dimesso per poi morire poco dopo il rientro a casa. Al momento il fascicolo d'inchiesta è a carico di ignoti, ma si ipotizzano i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sul corpo della bambina di 4 mesi morta mercoledì mattina dopo un malore mentre si trovava in un asilo a Santa Maria di Leuca. Il medico legale dovrà chiarire le cause che hanno provocato il decesso della neonata. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un possibile rigurgito oppure un caso riconducibile alla sindrome della morte in culla. Dai primi accertamenti sanitari non sarebbero emerse patologie pregresse. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno preceduto la tragedia. Il TAR Lecce ha respinto i ricorsi presentati dalla famiglia Mazzotta in merito alla decisione con cui la Regione ha disposto la revoca dei quasi 4 milioni di euro del Pia Turismo erogati alla società Barone di Mare per realizzare un resort a Torre dell'Orso. La vicenda riguarda le presunte irregolarità che vedono 18 persone imputate per truffa e false fatturazioni in relazione alla ristrutturazione del resort. Per ottenere il contributo pubblico avrebbero presentato fatture per 8,8 milioni di euro che secondo la procura sarebbero state gonfiate. Tra gli imputati ci sono l'ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta e i suoi figli. La polizia stradale di Lecce ha denunciato un 41enne di nazionalità romena dopo averlo fermato sulla statale 16 mentre procedeva zizzagando. A bordo c'erano 3 persone. L'ispezione ha portato al rinvenimento di oggetti atti allo scasso, un'arma bianca, oltre ad appurare come la patente di guida fosse contraffatta. Il conducente è risultato positivo all'assunzione di stupefacenti ed è stato denunciato a piede libero. Operazione dei carabinieri tra Minervino, Palmariggi, Uggiano e Cannole. Sono stati sequestrati numerosi beni provento di furti in abitazioni. I militari hanno registrato circa 30 episodi tra furti consumati e tentati, molti dei quali commessi ai danni di seconde case. Ci sono 4 salentini indagati a vario titolo in relazione ai diversi episodi di furto. Una parte della refurtiva è già stata riconosciuta dai legittimi proprietari che potranno rientrare in possesso nei prossimi giorni. Lunedì prossimo a Lecce si terrà una mobilitazione sindacale guidata da Cobas Trasporti Salento e dalla UIL davanti a Prefettura e Comune. Le sigle hanno infatti indetto uno sciopero, un sit-in, per dare voce ai lavoratori del settore del trasporto urbano della società SGM. Una giornata di protesta che nasce dall'esigenza di portare alla luce una serie di problematiche strutturali che affliggerebbero la categoria, tra le altre i salari insufficienti, una cronica carenza di personale e carichi di lavoro sempre più pesanti. E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
2: La giornata di oggi sarà ricordata come quella della riapertura dello Stretto di Hormuz a seguito della tregua siglata a distanza ieri tra Stati Uniti e Iran. Notizia però di stamattina è l'annullamento del viaggio a Lucerna del vice di Trump, J.D. Vance, dove si sarebbero avviati negoziati volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, negoziati rinviati a tempo indeterminato. Nel frattempo sono continuati i bombardamenti di Israele in Libano, dove stanotte sono morte altre 16 persone. L'equilibrio precario della tregua tra Stati Uniti e Iran rimanda a quella mai applicata a Gaza e siglata nel Bond of Peace. L'organismo internazionale voluto da Donald Trump per la ricostruzione di Gaza e la transizione politica si può riassumere in un'unica parola: fallimento. E questo è dovuto principalmente a una grave crisi di liquidità e alla mancanza di trasparenza.
1: E per gli eventi di Estate da Mare 2026, questa sera alle 21 presso la Sala Polivalente di Torre Vado si inaugura la mostra di collage Cieli Geometrici e Mari di Carta di Gianni Valbonesi. Domani invece appuntamento presso l'area servizi di Torre Vado con la pizzica dei mustici. Domenica 21 giugno a Ugento si terrà una giornata per le tartarughe marine per la cura del litorale. L'evento si terrà in un luogo dal forte valore simbolico, proprio nella spiaggia libera, alle spalle della pineta recentemente percorsa da un incendio. Ai nostri microfoni il sindaco Salvatore Chiga.
3: Dopo l'evento del 13 di giugno, quel maledetto incendio che ha distrutto una parte di quella pineta bellissima, e non solo bellissima dal punto di vista del territorio, ma anche dal punto di vista ambientale nel vero senso della parola, cioè dal fatto che comunque quel verde serve a tutti anche per respirare. E questo è un fatto che comunque dovremmo capirlo tutti, primo. Secondo, proprio a dispetto di chi pensa di poter fare del male alle persone, noi in questo caso libereremo delle tartarughe proprio in virtù del fatto di ridare vita a delle forme viventi come le tartarughe che ormai popolano il nostro territorio in continuazione.
1: Passiamo allo sport, il calcio.
3: Popolano il nostro territorio.

0: i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Pazzo! E ora? Trassicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
1: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
0: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
1: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
0: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
5: home. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
7: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere

0: momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sabato 20 giugno, la pizzica dei Mustici, area servizi Torrevado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliobolis, il campionato di lettura.
2: Pomeriggio, Tutti Frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
1: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
2: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
1: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che ha battuto Paglia nel settembre 2023, ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
2: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
1: Calcio italiano in lutto per la morte di Gorprotti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
2: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti, Australia.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: più.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
0: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
13: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Vado, ma dove vado?
4: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Saremo io e te.
6: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
7: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
6: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
8: Legati per la vita.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
9: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
11: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in questa direzione. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica per lavori tra la variante di Maglie Nord e Maglie Santa Maria di Leuca. Sono possibili i rallentamenti. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: vacanze. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
3: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 88 65. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Sessanta Settanta Classics. Solo su Mondo Radio.

0: non so.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
2: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
3: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
2: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che abbatte Paglia nel settembre 2023, ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
3: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
2: Calcio italiano in lutto per la morte di Gorprotti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
3: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 ora italiana, Stati Uniti, Australia.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Mondo Radio. Mondo Radio.
5: Mondo Radio. Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Sabato 20 giugno, la pizzica dei Mustici, area servizi Torrevado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliobolis, il campionato di lettura.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
8: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 30 giugno.
11: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
12: home. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
0: Vintage! Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
4: Tutti frutti, musica senza frontiere.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio. My.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Greatest Hits.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
1: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
3: Siamo meridionali. Siamo meridionali.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
1: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
2: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
1: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro in provincia di Bari. 2 le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
2: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e Cover the Spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
1: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. 6° Bagnaia, 16° Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Il profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
1: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
2: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 30 giugno.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: pubblicità.
1: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
7: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
6: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
7: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
9: Sabato 20 giugno, la pizzica dei Mustici, area servizi Torrevado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliobolis, il campionato di lettura.
10: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo i Malamore
2: e Le vite degli altri è il disco esco di radio della settimana.
1: Su Mondo Radio, tutti i frutti.

0: pubblicità.
1: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
2: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 800 88 65.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Un'altra bolletta.

0: Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Grande musica alla radio!
7: Mondo Radio!

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
1: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15 in Italia. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
2: A Milano incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta, dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
1: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo, accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zumparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
2: E dalle porte di Roma grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono nei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
1: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Pomeriggio tutti frutti,
2: tutti frutti, frutti.
1: Le canzoni più belle,
2: le canzoni più belle
1: su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 30 giugno.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto, un saluto dalla redazione. Una rapina è stata messa a segno ieri sera da radeo ai danni della farmacia San Nicola. Un malvivente con volto coperto da casco si è introdotto nell'attività commerciale e ha minacciato una dipendente con un taglierino, costringendo la farmacista a consegnare l'incasso. Il bottino ammonterebbe intorno ai 400 euro. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul caso sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per identificare il responsabile. Un 78enne di Soleto è stato denunciato perché è ritenuto il presunto responsabile dell'incendio che pochi giorni fa ha interessato vari fondi fino a raggiungere un deposito di materiali danneggiandolo. Il successivo intervento dei vigili del fuoco è servito a circoscrivere e domare le fiamme. I carabinieri, al termine di una rapida indagine, hanno chiuso il cerchio attorno a un anziano del luogo, fortemente sospettato di essere il responsabile. Dalle immagini di alcune telecamere di zona, infatti, si vedrebbe l'uomo prima scavalcare il muretto di cinta del terreno dal quale è partito l'incendio e poi il momento dell'innesco. L'uomo rischia una pesante sanzione. Presunto caso di malasanità, muore in casa dopo un'operazione alla spalla. Sul decesso di una 62enne di Nardò, la procura di Lecce adesso ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Nel registro degli indagati è stato iscritto come atto dovuto l'ortopedico che aveva eseguito l'intervento all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'autopsia è stata eseguita ieri dal medico legale per chiarire le cause della morte e verificare se ci sia un collegamento tra l'intervento chirurgico, il decorso post-operatorio e la morte della donna. L'inchiesta è scattata dopo l'esposto presentato dai familiari. E ci saranno approfondimenti medico-legali anche per far luce sul decesso di un 76enne di Casarano, avvenuto il 29 gennaio scorso dopo essere stato dimesso dall'ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove si era sottoposto a un TAC con mezzo di contrasto. Secondo la denuncia, nonostante dei ponfi o malessere generale, l'uomo fu dimesso per poi morire poco dopo il rientro a casa. Al momento il fascicolo d'inchiesta è a carico di ignoti, ma si ipotizzano i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sul corpo della bambina di 4 mesi morta mercoledì mattina dopo un malore mentre si trovava in un asilo a Santa Maria di Leuca. Il medico legale dovrà chiarire le cause che hanno provocato il decesso della neonata. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un possibile rigurgito oppure un caso riconducibile alla sindrome della morte in culla. Dai primi accertamenti sanitari non sarebbero emerse patologie pregresse. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno preceduto la tragedia. Il TAR Lecce ha respinto i ricorsi presentati dalla famiglia Mazzotta in merito alla decisione con cui la Regione ha disposto la revoca dei quasi 4 milioni di euro del Pia Turismo erogati alla società Barone di Mare per realizzare un resort a Torre dell'Orso. La vicenda riguarda le presunte irregolarità che vedono 18 persone imputate per truffa e false fatturazioni in relazione alla ristrutturazione del resort. Per ottenere il contributo pubblico avrebbero presentato fatture per 8,8 milioni di euro che secondo la procura sarebbero state gonfiate. Tra gli imputati ci sono l'ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta e i suoi figli. Lunedì prossimo a Lecce si terrà una mobilitazione sindacale guidata da Cobas Trasporti Salento e dalla UIL davanti a Prefettura e Comune. Le sigle hanno infatti indetto uno sciopero, un sit-in, per dare voce ai lavoratori del settore del trasporto urbano della società SGM. Una giornata di protesta che nasce dall'esigenza di portare alla luce una serie di problematiche strutturali che affliggerebbero la categoria, tra le altre i salari insufficienti, una cronica carenza di personale e carichi di lavoro sempre più pesanti. E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
2: La giornata di oggi sarà ricordata come quella della riapertura dello Stretto di Hormuz a seguito della tregua siglata a distanza ieri tra Stati Uniti e Iran. Notizia però di stamattina è l'annullamento del viaggio a Lucerna del vice di Trump, J.D. Vance, dove si sarebbero avviati negoziati volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, negoziati rinviati a tempo indeterminato. Nel frattempo sono continuati i bombardamenti di Israele in Libano, dove stanotte sono morte altre 16 persone. L'equilibrio precario della tregua tra Stati Uniti e Iran rimanda a quella mai applicata a Gaza e siglata nel Bond of Peace. L'organismo internazionale voluto da Donald Trump per la ricostruzione di Gaza e la transizione politica si può riassumere in un'unica parola: fallimento. E questo è dovuto principalmente a una grave crisi di liquidità e alla mancanza di trasparenza.
1: E per gli eventi di Estate da Mare 2026, questa sera alle 21 presso la Sala Polivalente di Torre Vado si inaugura la mostra di collage Cieli Geometrici e Mari di Carta di Gianni Valbonesi. Domani invece appuntamento presso l'area servizi di Torre Vado con la pizzica dei mustici. Domenica 21 giugno a Ugento si terrà una giornata per le tartarughe marine per la cura del litorale. L'evento si terrà in un luogo dal forte valore simbolico, proprio nella spiaggia libera, alle spalle della pineta recentemente percorsa da un incendio. Ai nostri microfoni il sindaco Salvatore Chiga.
3: Dopo l'evento del 13 di giugno, quel maledetto incendio che ha distrutto una parte di quella pineta bellissima, e non solo bellissima dal punto di vista del territorio, ma anche dal punto di vista ambientale nel vero senso della parola, cioè dal fatto che comunque quel verde serve a tutti anche per respirare. E questo è un fatto che comunque dovremmo capirlo tutti, primo. Secondo, proprio a dispetto di chi pensa di poter fare del male alle persone, noi in questo caso libereremo delle tartarughe proprio in virtù del fatto di ridare vita a delle forme viventi come le tartarughe che ormai popolano il nostro territorio in continuazione.
1: Passiamo allo sport. Il calcio, il Lecce ha comunicato tramite una nota che dopo aver esercitato il diritto di opzione per acquisire il calciatore Francesco Camarda, il Milan ha fatto valere la contropzione, mentre la Juventus ha esercitato il diritto di opzione per Giacomo Faticanti. I giallorossi intanto si guardano intorno per rinforzare la squadra e l'ultimo profilo seguito sarebbe quello di Dominic Vavassori, classe 2005, in forza all'Atalanta. Chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
4: Inizia il pomeriggio Salento con

Quella che è la puntata del pomeriggio tutti frutti odierna di oggi, sono le 16.37, oggi è il 19 di giugno. Mi sembra quasi di fare l'almanacco, senti, il sole sorge e la luna sorge, il sole tramonta e la luna che fa? Allora, il sole sorge e tramonta, la luna sorge però tramonta, boh, non lo so. Questi sono i grandi enigmi che praticamente assillano la mia esistenza. Detto ciò, cari signori, tranquilli, inizia il pomeriggio tutti frutti, mia compagnia sino alle 18 circa. E cosa dire di più? Mettetevi comodi, due regole da osservare: la prima, alzare leggermente i volumi; la seconda, occhio per chi è alla guida. A tutto il resto, shepens me, non vi preoccupate, oggi

0: Pubblicità. Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia.

0: Mustici, area servizi Torrevado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliobolis, il campionato di lettura.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Quando torno al mio paese.
4: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.

Wilson con la sua Meteor Man. Ragazzi, allora io ve lo dico sempre, lo ricordo a tutte le volte che ci sentiamo, ci divertiamo, insomma, a trascorrere queste due ore insieme. Andate a guardare quelli che sono i videoclip, cercate anche di capire veramente che brani ballavamo noi a quei tempi. Noi, quando dico noi, chiaramente mi ci metto perché insomma l'età è quella, noi siamo quelli che hanno vissuto la nascita e quindi l'ascolto delle prime volte di brani come... brani come... Leggende. Signori e signori, definito a maggior ragione soprattutto perché è l'unica cosa vera, definito il re del pop, Michael Jackson.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
1: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante i 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
1: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
2: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
1: Chiudiamo con la MotoGP e la Gran Premio di Brno. Aio Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche, realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, quindicesimo. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
4: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
3: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
4: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da

0: Latte, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

Adele, Rumor is a Hit, 17:17 questo istante. E allora, cari ragazzoli, andiamo avanti spediti come treni, perché non ci fermiamo davanti a nulla. E allora, in questo caso, ci rilassiamo un po' con Mattia Bazzar e la loro Brivido.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Pa.

0: A Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Pete Salento Beach.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.

0: Alfa, a me mi piace, grandissimo successo anche il suo ultimo disco insieme con Jovanotti, che presto andremo anche noi in rotazione. 17:32 ragazzi, quest'istante, questo è il pomeriggio Tutti Frutti in mia compagnia, e adesso signore e signori c'è lei, la regina, the princess, la principessa del reggaeton, parliamo di Karol G, se antes tuviera conocido.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Trepuzzi Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuarie in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
4: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 65.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare Gesco da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare Gesco da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora Gesco al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Gesco è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da
8: euro al mese. A tasso

0: perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria, braceria, gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Ed era quindi Ron con la sua Ferite e Lacrime, ma poi insomma nell'originale era il brano You di Ten Sharp. Allora 17:51 ragazzi, ma siamo arrivati alla fine del tempo a mia disposizione. Vi ricordo che a breve arriveranno per scaldare i motori quei pazzi scalmanati di Era Ora Weekend. Io vi rinnovo l'appuntamento con me domani pomeriggio alle 16. Mi raccomando, segnatelo in agenda. Un bacio dal vostro Carlo Aprile, come dico sempre, fate i bravi. A domani.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla Premier anche dal Presidente della Repubblica Mattarella.
2: Maturità 2026. Dopo la prima prova di italiano, oggi maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzioni classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
1: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare e in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
2: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
1: Il calcio in chiusura. José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Frutti.
4: Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Grande musica alla radio.
6: Mondo Radio.
7: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: tutto. E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
1: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
0: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
1: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
0: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
2: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Sabato 20 giugno, la pizzica dei Mustici, area servizi Torrevado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliobolis, il campionato di lettura.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro
5: centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Gesco è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
10: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
11: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.

0: Come posso dire al Papa, che so, fratello?
1: Chi?
0: Il Papa, come lo posso chiamare? Fratello?
1: Il Papa? Papa lo devi chiamare, eccellenza.
0: Ma perché lui ci chiama fratelli.
1: E beh, che c'entra? Ecco. Si prende confidenza, secondo te?
0: Mi sto prendendo un po' di confidenza.
1: No, lui prende confidenza, secondo te, perché come l'hai detto, ci chiama fratelli, non può dirlo. Ma siamo tutti fratelli e sorelle, capito? Hai capito anche tu, Pollon? L'ha capito anche lei, sicuramente. Sicuramente, ragazzi, siamo in diretta, sì, siamo in diretta.
0: Siamo in diretta, sì.
1: Sì. Sì. C'è anche Pollon con noi, brava Pollon, sei con noi? C'è anche lei con noi. Un'altra puntata di Era Ora Weekend, attenzione, c'è la sigla dell'estate 2026.
0: Proviamola, dai, vediamo come funziona.

0: questo amico qua che ci ha fatto il jingle, è di San Paolo Brasil.
1: Sì ragazzi, la sigla dell'estate 2026 di Era Ora Weekend insieme a Gianti, Elvis, Steven De Prince. Sì ragazzi, 18 e 20 minuti puntuali, ragazzi, siamo qui a tenervi compagnia fino alle 20 circa su Mondo Radio Tutti i Frutti, la radio del Salento.
0: Abbiamo inserito come prima canzone un pezzo del, non degli Entrance, perché quello è un remix,
1: no, è dei Modal Talking,
0: era dei Modal Talking, era un bellissimo pezzo che ha fatto veramente storia. Poi naturalmente sono stati fatti dei rifacimenti da parte degli Entrance,
1: remix, anche ora ci sono dei bellissimi remix, anche in versione tribal, sai che a me fa impazzire la versione tribal. Infatti oggi ascolteremo qualche brano disco novità in versione tribal, anche di brani del passato, e ce l'ho già pronti per voi ragazzi. Ma se volete richiedere un disco vi possiamo anche accontentare, se inerente al programma naturalmente.
0: Sì, l'importante è che sia un po' un zunz.
1: Sì, fateci sapere anche dove andete questo fine settimana, siamo curiosi, magari vedremo anche qualche dritta per dove andare a divertirsi in questo fine settimana, dove ci sono magari eventi targati in Mondo Radio Tutti
0: e d'obbligo. Poi salutare poi tutte le persone che adesso anche con questo caldo sono al lavoro, stanno lavorando.
1: Certo,
0: poi chi è sotto al mare, praticamente
1: ben venga,
0: naturalmente con la radiolina e ci stanno anche ascoltando.
1: Non bisogna essere invidiosi.
0: No.
1: Io questa mattina sono stato alla Marina di Torre Bali, devo dire la verità, sono andato a prendere poi un caffè al bar dove c'era Mondo Radio Tutti i Frutti, quindi saluto il bar vicino alla torre di Torre Pali che è all'ascolto. Ciao ragazzi, anzi non penso che avere una Schweppes Lemon, magari si ricorda il signore. Va bene, inizio.

0: soprattutto il pianoforte come gira.
1: Sì, ragazzi, gira una bellezza e saranno tanti i giri che faremo oggi, ragazzi, e faranno anche tanti giri quelli che corrono con le macchine, perché parleremo anche di rally oggi, ragazzi, perché andrà in scena tra pochi giorni il rally delle luminarie. E dove si svolgerà il rally delle luminarie, Cristian? Secondo te dove potrebbe svolgersi? Nella capitale delle luminarie.
0: Oltre che Scorrano non sappiamo nessuno.
1: Cioè, quindi più tardi Gianluca e Remita insieme a noi.
2: Come on! Tutta la dance, tutte le novità, tutto il ritmo che vuoi. Era ora weekend con Gianti, Steven ed Elvix.

0: è il ritmo che ci piace, ragazzi. La versione di Yeke Yeke in Afro House Tribal, versione 2026, questa già ce l'abbiamo nella nostra fly case, ragazzi, quindi la suoneremo spesso. Yeke Yeke, te la ricordi? DJ
1: Elix? Sì, comunque l'artista era guineano, quindi sì, era sì. Mori Kanté.
0: Mori Kanté, giusto, è vero, che anno?
1: Esatto,
0: l'anno?
1: Se non erro era l'87, vediamo se riesco,
0: ragazzi,
1: ad essere una
0: 87,
1: macchina del
0: quindi
1: tempo.
0: Quindi sono quasi 40 anni, 41 anni, ragazzi, 41 anni di brano. Va bene, come vi abbiamo detto in precedenza, oggi parleremo anche di rally, perché andrà in scena il rally delle luminarie. Abbiamo azzeccato dove si svolgerà questo rally, infatti l'abbiamo indovinato, Gianluca Rimita, l'abbiamo indovinato, era Scorrano.
2: Sì, avete indovinato, bravi, bravi.
0: Buonasera
1: Gianluca.
0: Allora, questo rally delle luminarie, quale edizione è?
2: Edizione numero uno, è al debutto questa gara, è un brand event del Rally del Salento che, come abbiamo ampiamente spiegato nel corso degli ultimi mesi, quest'anno non si è svolto in vista e in preparazione del centenario di Automobile Club Lecce, che verrà festeggiato in grande nel 2027, dunque il prossimo anno, sì. E ritornerà anche il Rally del Salento. Però per quest'anno abbiamo il Rally delle Luminarie, dunque il Rally delle Luminarie che si preannuncia essere scoppiettante, visto e considerato che in realtà saranno quattro gare in una. Dunque ci sarà il rally moderno, accanto al rally moderno ci sarà lo storico, sì. Poi ci sarà il regularity ed infine anche un vero e proprio raduno di auto d'epoca. Dunque quattro manifestazioni in uno, obiettivo chiaro, dichiarato apertamente dagli organizzatori, che ricordiamo essere Automobile Club Lecce, sì. Comune di Scorrano e ASD Motorsport Scorrano. Dichiaratamente qual è l'obiettivo, anzi quali sono? L'obiettivo, oltre allo sport, ovviamente è quello di promuovere il Salento, promuovere la capitale delle luminarie, Scorrano per l'appunto, sì. Ma più in generale anche il Salento, visto e considerato che questa gara, pensate, toccherà 11 comuni nella zona centrale del Salento.
0: Che non si è mai toccata, tra l'altro, tranne Santa Cesara, no, quelle parti della parte centrale non l'hanno mai toccata.
2: No, in realtà no, in realtà qualche, oramai credo siano passati una decina d'anni, adesso non ricordo perfettamente, comunque c'è stata un'unica edizione anche del Rally di Terra d'Otranto che partiva da Maglie per poi avere la prova speciale a Palmariggi, dunque comunque quella zona è
0: sì,
2: stata
0: vero,
2: toccata.
0: Vero, giusto, vero.
2: Meritatamente devo dire Scorrano, perché con la promozione fatta da Santino Siciliano, il patron della Motorsport Scorrano, che tanto ha dato, tanto sta dando al Salento dal punto di vista sportivo, motoristico sportivo, con tante manifestazioni. Ricordiamo che questa è la prima delle tre in cui è coinvolta la Motorsport Scorrano, poi ci sarà il Gran Prix di Leuca in ottobre, infine a chiusura di stagione ci sarà poi il VSE alla pista salentina. Dunque comunque è una manifestazione fortemente voluta anche dal comune di Scorrano. Dicevamo, partenza e arrivo a Scorrano, cerimonia spettacolare quella di sabato prossimo a partire dalle 21:30, quando verranno presentati tutti gli equipaggi in gara. Seguirà poi l'indomani mattina, anzi verrà anticipato dallo shakedown, il test in configurazione gara, sempre a Scorrano, nel pomeriggio della stessa giornata. Poi la domenica sarà la domenica di gara con due prove speciali da ripetere tre volte. La prova speciale Le Pozzelle, che ritorna dopo tanti anni di assenza, una prova che è molto molto tecnica, una prova che amano sia gli appassionati e soprattutto anche i piloti, che si svolge nella zona tra Martano e insomma nella zona della Grigia Salentina, per capirci.
0: Martano Soleto, da quelle parti lì, in pratica, Sternatia, quelle zone lì dovrebbe
2: essere. Sì, esattamente. Nello specifico Le Pozzelle sono quelle di Zollino, che hanno sempre rappresentato, sì. Come dire, un unicum in quello che è stato il Rally del Salento nel corso di tutta la sua storia. Dunque si è preso dal Rally del Salento questa prova speciale che non si disputava mai da tanti anni, ma c'è anche una grossa novità, perché c'è una prova speciale in agro di Scorrano, dunque nella zona più a sud di Scorrano, che è la prova speciale Parco dei Paduli, anche questa molto tecnica, si preannuncia essere molto interessante anche per via della presenza di saliscendi, addirittura di un tratto di sterrato. Dunque ci sono tutti i motivi per divertirsi, caro Gianti, sicuramente per divertirsi. Parco assistenza e riordini al campo sportivo di Maglie, dunque sarà coinvolta veramente una buona parte della zona centrale del Salento. Grandissimo fermento ovviamente nell'ambiente degli appassionati, dei curiosi, ma ci preme anche a sottolineare una cosa. Non a caso si svolgerà in questo periodo molto caldo, speriamo per i piloti che farà un po' più fresco, perché il caldo inizia a farsi sentire, ma non è casuale la scelta della data, visto e considerato che la gara si svolgerà la settimana prima dei festeggiamenti di
0: Santa Domenica.
2: Quando...
0: mi sembra che dal 4 all'8, se non erro, Santa
2: Esattamente,
0: Domenica. Esattamente,
2: quando
0: sì.
2: praticamente sarà completa quella che è la struttura delle luminarie predisposte per Santa Domenica. Dunque sarà un colpo d'occhio tutto da gustare anche di giorno, perché comunque le luminarie, le strutture che riescono a realizzare a Scorrano sono belle da vedere anche da spente,
0: certo.
2: Ma sarà poi l'occasione di vederle accese anche nella serata di sabato.
0: E non vediamo l'ora sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, io ogni anno sono lì a vedere le luminarie a Scorrano.
2: Ci sarà un motivo in più per andare un'altra volta a Scorrano per i rally. So che tu sei molto appassionato,
0: certo,
2: anche
0: certo.
2: Del tuo figlio, ti sei liberato dal calcio, per cui sicuramente non hai scuse per essere presente.
0: Sì, gli allenamenti sono finiti gli allenamenti, quindi posso anche venire tranquillamente.
2: E allora, a me non resta che salutare tutti, caro Gianti, diamo appuntamento sicuramente, se ci sarete ancora, se non so adesso se venerdì sarete in onda, ma se sarete in onda sicuramente sarà l'occasione giusta per parlare anche degli iscritti e per dare qualche curiosità dell'ultimo,
0: certo.
2: dell'ultimo minuto, magari potremo anche dare gli orari di svolgimento delle prove. Come sempre Mondo Radio protagonista, lo ricordiamo, anche in questa situazione, anche in questa gara, trasmetteremo in diretta le varie fasi fino al sabato mattina e poi un riepilogo il lunedì della prossima settimana, ma della settimana successiva alla gara. Dicevo, la prossima settimana invece appuntamenti nel corso del Radio Giornale, ma appuntamenti anche nel corso della mattina di Mondo Radio con sempre le ultime novità fresche di giornata.
0: Va benissimo, grazie Gianluca Remita.
1: Grazie Gianluca.
0: Alla prossima.
2: Ringrazio voi, vi auguro buon divertimento e buon weekend a tutti i nostri ascoltatori. E da Gianluca Remita per il primo Rally Illuminare è tutto, a voi studio.
0: Grazie Gianluca, ciao.
1: Grazie Gianluca.

0: è un'altra versione di casa qui, ragazzi, quella con Martina Camargo. Allora, DJ Alex, ti piace anche questa versione?
1: Sì, sì, ah, no, tutte vale, le versioni tribal, vale, afro, a me piacciono tantissimo.
0: Hai qualcosa da dire, è vero?
1: Sì, sì, stavo guardando un attimino per quanto riguarda per chi frequenta piscine.
0: Sono molto frequentate, certo.
1: Vabbè, comunque, scusate, l'acqua della piscina può scolorire i capelli? No, può scolorire i capelli, in particolare quelli biondi che diventano verdastri.
0: Può scurire, ma io sapevo il contrario, sapevo che schiarivano i capelli.
1: Praticamente proprio così, quelli biondi possono diventare verdastri, questa è la notizia.
0: Io di questi problemi non ne ho naturalmente.
1: Perché ti sei tossato prima,
0: un po' di anni fa.
1: Comunque l'acqua della piscina può far diventare i capelli verdi, questo accade specialmente se si è biondi o tinti. Okay. La causa non è legata al cloro, ma ai prodotti alchici con il rame.
0: Perché il cloro, ripeto, il cloro fa schiarire i capelli, Elvix. Infatti io
1: quindi
0: quando sei venuto biondo platino.
1: Sono alchici con il rame che praticamente danno questo problema qua. Okay. Comunque il metallo si lega alle proteine del capello causando lo scambiamento. Il cambiamento
0: diventa quindi lo scambiamento era col cloro. Infatti quando sei arrivato in radio biondo platino era perché ti eri buttato in piscina. Hai sbagliato col cloro, hai esagerato un pochino. Sì, tu eri arrivato in radio in pratica con gli occhi di fuori, sembrava un pesce palla.
1: Poi con i capelli biondi. Mi sono bevuto un attimino di un po' di antialga fare un po' di
0: infatti adesso Elvix le mutande c'hai i ricci. Vabbè, ragazzi, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, rimanete con noi.
2: Era ora weekend, si ferma, ritorna tra poco su Mondo Radio. Pubblicità.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
0: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
0: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.

0: Gira DJ Elvix, siamo Fred e Palma, ragazzi. Ragazzi, siamo arrivati, vediamo un pochino. 18:49 minuti, la prima ora, ragazzi, è volata, volata. Noi, la musica sta andando alla grande, grandi brani oggi nell'era ora weekend, e ci saranno anche i dischi novità. Abbiamo parlato anche di rally di novità quest'anno nel Salento, rally delle luminare, ce l'ha parlato prima il nostro Gianluca Remita. Naturalmente, dove sarà il rally delle luminare? Noi l'avevamo intuito, nella capitale mondiale delle luminare, che è Scorrano. Tra poco, tra qualche settimana, è anche festa Scorrano, Santa Domenica, dove potremo ammirare anche le ultime novità per quanto riguarda le luminare. Parlando di sport, quest'anno senza i mondiali, Elvix, ci tocca guardare le altre partite,
1: le altre squadre,
0: ma più che altro, più che guardare il calcio, noi guardiamo tutte le curiosità intorno alle squadre che stanno giocando, no? Perché ognuno ha adottato una squadra, no? Ogni italiano, perché non essendoci l'Italia, e tra l'altro io sono rimasto stupefatto sull'abbigliamento del la squadra dei Leopardi, li chiamano così, Leopardi, che se non erro quelli del Congo, la squadra del Congo, che erano la loro divisa, quella là, divisa di calcio, ma quella seria in pratica, era identica. Perché appena l'ho visto il principe cercamoglie, te lo ricordi il principe cercamoglie, quello con Eddie Murphy, te lo ricordi, che aveva il leopardo che andava giù dalla spalla fin giù, lo stesso. In particolare poi ho notato le borse che avevano, che erano tutte leopardate, erano molto molto carine, devo dire. A me così piacciono i mondiali, tra l'altro l'allegria dei mondiali delle squadre africane. Abbiamo visto il Curaçao, che in pratica sono arrivati nel campo, ballavano, e poi abbiamo visto anche dei risultati molto particolari, pareggi che inaspettati da squadre molto molto famose, il Portogallo, tipo la partita con della Francia, che a malapena nel secondo tempo è uscita fuori, ma stava pareggiando nel primo tempo contro il Senegal.

0: abbiamo visto belle belle cose e poi sono rimasto stupito dell'allenamento, degli allenamenti della Corea, della Corea del Sud. Vai a vedere come si allena la Corea del Sud.
1: Comunque noi abbiamo notato una cosa, che sì, il livello di calcio è altissimo, ragazzi.
0: Altissimo, perché ormai tutti i giocatori delle varie nazioni africane giocano in Europa, giocano in Inghilterra, giocano in Spagna, quindi ormai è difficile affrontare squadre tipo il Congo, tipo il Senegal o tante altre squadre che prima magari era una passeggiata affrontarle, adesso te la devi giocare, te la devi giocare adesso.
1: Devi portare il culo sul campo, insomma. Ecco.
0: Io sono andato a vedere l'allenamento della Corea del Sud, fatelo anche voi, andatela a trovare, ragazzi, su YouTube, sicuramente lo trovate sui social, l'allenamento della Corea del Sud, che sembra che devono andare a fare le grandi manovre militari, sinceramente, specie del reparto difensivo. Poi ti faccio vedere che macchinario usano per i contrasti. Te lo faccio vedere subito dopo, okay. Saprai dire tu se sono pazzi o no. Comunque, questa è la curiosità per quanto riguarda per noi italiani del mondiale. Andiamo a vedere soltanto non la partita, ma quello che ci gira intorno alla partita. E vabbè, comunque, anche questo è bello. Magari parteciperemo al prossimo mondiale? Magari, ma
1: Ci proviamo a trovare un po' di calciatori.
0: Intanto siamo rimasti felici della candidatura dello stadio Via del Mare, che lo stanno facendo nuovo in pratica, candidatura per quanto riguarda gli europei del 2032, dove è candidato lo stadio Via del Mare per ospitare le partite, perché dopo il rifacimento dello stadio, lo stadio diventerà Euro 4, che è il massimo punteggio degli stadi, potrebbe ospitare anche
1: una finale Euro 4, Euro 5.
0: Potrebbe ospitare UEFA 4, scusami, non Euro, UEFA 4, potrebbe ospitare anche la Champions League, e quindi siamo molto curiosi. Tanto giorno per giorno sto guardando i lavori, perché ci sono le immagini dei lavori in corso, adesso è un cantiere aperto.
1: Ma tu sei peggio dei, come si chiama, dei pensionati, quelli che vanno a controllare i lavori, è vero?
0: Sì, io mi sento così.
1: Ti
0: in
1: mette la
0: momento.
1: Mano dietro,
0: sì,
1: dietro la
0: sì,
1: schiena.
0: Sono là a guardare i lavori a Via del Mare.
1: Via
0: sì,
1: del Mare, ogni
0: vero,
1: giorno lo troviamo
0: vero,
1: là a Gianti.
0: Devo essere sincero.
1: Sposta quella tavella, giovane.
0: Hanno già comunque hanno già montato le prime coperture. Vedremo un pochino come verrà fuori lo stadio. Va bene? Andiamo avanti con la musica?
1: Eh sì, ci vuole.
0: Il disco di DJ Elvis?
1: Sì, questo è mio.
0: Mo Black, Salif Keita. Poi c'è Cesaria Evora, si chiama così Elvis. Gli amor.

0: ragazzi.
1: Ciccheria, ragazzi.
2: Ciccheria, ragazzi, lo dice il nostro Elix.
1: Musica super pettinata, ecco. Con la scrima.
0: Con la scrima. Con la riga in mezzo.
1: Comunque io non sapevo che anche che so, si potevano giocare anche dei soldini tramite il termometro. Quindi ti spiego subito. Polymarket è il metodo taroccato quando il termometro diventa una scommessa. Polymarket è usato per le scommesse su temperature a Parigi con volumi elevati in alcuni giorni di marzo e aprile. Praticamente c'è una scommessa per dare delle graduazioni praticamente sul tempo. Tipo Meteo francese sospetta la manipolazione dei sensori della stazione di Charles e del Gall. Quindi il 15 aprile oltre a 500.000 dollari puntati sulla temperatura con vincite elevate su previsioni precise.
0: Cioè in pratica ti puoi giocare le temperature.
1: Ti puoi giocare le temperature.
0: Le temperature.
1: E poi c'è stato qualche genio che praticamente è andato a truccare questa macchina, questo termometro che si trova a Parigi, insomma. Comunque registrati picchi anomali con 22 gradi la sera contro valori precedenti più bassi nella stessa giornata. Quindi c'era qualcuno che appunto dato proprio dei gradi precisi e ha vinto un sacco di soldi, quindi c'è lo stato di Parigi sta cercando un po' di trovare il presunto manipolatore.
0: Il presunto, tu sei Gigi, che c'entra?
1: Il presunto manipolatore del termometro, quindi ecco, perché magari qualcuno è andato a mettere proprio i gradi precisi termometro,
0: certo.
1: E si è giocato un po' di soldi.
0: Non puoi imbrogliare questa cosa qui, scusa, non ci possono essere delle truffe,
1: Quindi è successo questa cosa qua, però io non pensavo che ci fossero anche delle scommesse di calcio, di tennis, sì, va bene.
3: Ma non ti sembra che ci sia qualcosa che non va?
0: Lo stavamo pensando, Gigi.
1: C'è qualcosa, Gigi, che non va,
0: c'è qualcuno che trucca, però sinceramente vedremo, leggeremo meglio l'articolo, vedremo un po' di cosa si tratta. Comunque mi ha fatto venire curiosità di Genovix. Intanto notizie serie arrivano da Roma, quindi diamo la linea a Roma, ma prima di dare la linea a Roma andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di Dito nella Piaga.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
1: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano, riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
2: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
1: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti, a dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A, Livorno bandiera storica e Lazio a rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
2: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
1: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa a Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro la volata degli sconfitti la vince Magnus Kurt Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Pubblicità.
4: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno?
3: Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 30 giugno.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno.

0: ti piace questa versione,
1: ragazzi,
0: che puntatona oggi, ragazzi, grande, grande musica in Era Ora Weekend, il programma del venerdì. Vi accompagniamo nel weekend, ragazzi, il weekend salentino caldo.
1: No, vi diamo i pass proprio per entrare nel weekend.
0: I pass. Anzi, buoni pasto, Elvix, dai, buoni pasto.
1: Buoni pasto.
0: Ma sai che ho un ristorante, no? Quando vado da qualche cliente, mi chiedono i buoni pasto.
1: Non ce li abbiamo, ci teniamo tutti per noi.
0: Novità, invece di lanciare le magliette dal palco nel Mondoraggio Dance Tour, che parleremo anche del Mondoraggio Dance Tour perché sono uscite le prime date, in pratica, invece di lanciare le magliette, lanceremo
1: il
0: buoni pasto. Quest'anno faremo così, va bene, DJ Elvix. Va bene, ragazzi, sempre in diretta, se volete interagire con noi 0833 546072, oppure 380 2020 029, come ha detto il nostro DJ Elvix a inizio trasmissione. Salutiamo tutte le attività commerciali all'ascolto, tutti coloro che in questo momento con sto caldo stanno lavorando, e quindi
1: quelli
0: buon
1: che si
0: lavoro.
1: Stanno divertendo al mare, naturalmente,
0: anche
1: con la nostra radio,
0: certo,
1: perché abbiamo l'applicazione che poi è gratuita,
0: certo, potete scaricarla l'applicazione, bravo Elvix, ricordiamolo, sia con sistema iOS oppure Android, scaricatela tranquillamente, gratuitamente, e potete ascoltarci ovunque, ragazzi, mi raccomando, fatelo pure. Ma quest'anno ho notato un'altra cosa, Elvix, in spiaggia, ho notato che c'è poche alghe, e ben vero, perché l'acqua forse non è tanto calda come gli altri anni, ancora l'acqua, per quanto riguarda l'acqua, ed è molto molto pulito, devo dire la verità, limpida, sembra sì, di solito è sempre pulito,
1: è un
0: nel Salento, però ultimamente è proprio trasparente, è un po' freddina.
1: Ci sono poi giorni che arriva qualche alga, però dico, fa parte tutto della...
0: Noi ce le mangiamo le alghe, Elvix!
1: Fa parte del mare, insomma, ecco.
0: Continuiamo con la musica, Mark Cremont, parte

0: ragazzi, rientriamo in diretta con grande musica di Aurora Weekend, primo insieme al DJ Elvix. Stavamo parlando del concerto che ci sarà oggi.
1: Poi
0: oggi
1: un sacco
0: domani,
1: di amici che stanno postando tutti i video, ci stanno facendo venire veramente i grampi allo stomaco. Soprattutto comunque ieri e oggi, naturalmente il concerto di Vasco Rossi a Bari con il tutto esaurito, lo sappiamo già, e noi stiamo cercando anche di inserire o una versione dance di Vasco Rossi, visto che siamo nel contesto della giornata di Vasco Rossi, oppure la versione originale, tranquilla, insomma.
0: Vediamo un pochino cosa posso trovare. Tutte le cose me le dici.
1: È vero.
0: Secondo,
1: guarda,
0: quindi,
1: potresti mettere anche una versione normale e magari ce la cantiamo anche in diretta, dai, se è possibile.
0: Un pochino, voglio trovarla.
1: Puoi trovare.
0: Trovare una bella canzone, la mettiamo dopo, così scelgo un bel brano di Vasco Rossi, non sempre i soliti brani, quelli che mettono tutti, uno che in pratica non la mette mai nessuno. Va bene? Ok, quindi parliamo dopo. Dopo la pubblicità, Vasco Rossi, va bene?
1: Ok,
0: rimanete con noi.
1: Cerco io. Vai.
2: Pubblicità. Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose e Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
12: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
13: Sabato 20 giugno, la pizzica dei Mustici, area servizi Torrevado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliopolis, il campionato di lettura.

0: concerto di Vasco Rossi, ragazzi.
1: È vero, oltre 50.000 fan, tutto esaurito anche due per giorni, questa sera, due giorni di
0: pienone. Tanti salentini che
1: sono
0: partiti.
1: È vero, molti amici nostri che stanno

0: Ah sì, perché fa la collezione?
1: No, perché di solito si fa così, sai? Ah, beh, sì. E le persone che sono poi sotto al palco lanciano il reggiseno. Ah,
0: tu hai lanciato la mutante? L'ultima volta.
1: Io l'ultima volta l'anno scorso ho lanciato il mio perizoma.
0: Ragazzi, è tempo di ascoltare il disco Esco di Radio della settimana.
2: Disco Esco di Radio.
3: Ciao, siamo i Malamore e Le vite degli altri è il disco Esco di Radio della settimana
4: su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: errori.
1: Il disco esco di radio della settimana. 19:36 minuti, ragazzi, era ora weekend. Abbiamo quasi terminato anche questo venerdì. Vi invitiamo naturalmente a seguirci anche sui canali social. Vi terremo sempre aggiornati.

0: Italia, Sud Salento, spiagge, tutta.
1: Patù, anche Patù,
0: non credo, no.
1: Sì,
0: il direttore artistico comunque il nostro direttore Lucio Del Casale, quindi mi raccomando, tutti gli eventi saranno pubblicizzati, vi terremo aggiornati nei prossimi, anche nei prossimi giorni. Noi vi terremo aggiornati anche per quanto riguarda il nuovo rally che si svolgerà tra poche settimane, il rally delle luminarie, dove Gianluca Remita vi terrà aggiornati su tutto anche durante i giornali radio insieme a Davide Ruberto. Ma prima di salutarci vi facciamo ascoltare questo disco, Moving to the Sun, Hugel, Hima El Angel e Ultranate. Ve lo ricordate Ultranate? Buongiorno.

0: salutare, ma naturalmente l'appuntamento si rinnova alla prossima settimana. DJ Elvix, sì. Hai qualche appuntamento? Tutte feste private questo fine
1: settimana. Siamo praticamente blindati nelle feste private, non possiamo far entrare nessuno.
0: Dimmi l'indirizzo che invito tutti quanti.
1: Neanche a te, non ci faccio venire. No, perché ogni volta ti mangi la torta prima che arrivi la mezzanotte.
0: A parte
1: no.
0: Che io la torta non la mangio mai.
1: No, l'altra volta mi hai fatto offeso, sei entrato da dietro.
0: Ma non è vero.
1: Hai rubato la torta prima della mezzanotte.
0: Ma non è vero, DJ Elvis.
1: Stai dicendo
0: la fesseria stavolta. Va bene ragazzi, siamo in ritardo per mandare la pubblicità, vi lasciamo e appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, puntuali.
1: Ciao. Grazie Elvis. A tutti voi per l'ascolto prestato. Ciao Gianti, ti mando un bacio. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, bloccata con code per incidente, si tratta del salto di carreggiata di un camion, la A1 Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, e si sta in coda anche in direzione di Roma tra Valdarno e Arezzo. Incidente con code di 6 km sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova Est verso Genova. Si sta in coda ma per traffico intenso sulla 12 Genova-Rosignano tra svincola 7 e Recco in direzione di Livorno. Sulla A26 dei trafori code a tratti verso Genova tra la diramazione Predosa Bettole e Masone. Code sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Intenso il traffico sulla A4 Milano-Venezia con code tra svincola 21 e Desenzano direzione Venezia. Sulla A1 nel tratto Milano-Bologna code a tratti tra Modena Nord e svincola 14 verso Bologna. Code sulla A14 da Bologna a Borgo Panigale allo svincola 1 verso Ancona. Ed ancora sulla A14 per un veicolo fermo si sta in coda per 2 chilometri tra Atri Pineto e Pescara Nord in direzione sud verso Bari. Di nuovo sulla 1 per segnalare code per materiali dispersi sulla carreggiata tra Ponzano Romano Soratte e Magliano verso Firenze. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Saremo io e te.
7: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
8: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
7: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
9: Legati per la vita.
10: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
11: giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
12: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
13: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
14: C'è un momento in cui senti il

Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al

0: Centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
1: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Un 78enne di Soleto è stato denunciato perché ritenuto responsabile dell'incendio che pochi giorni fa ha interessato vari fondi fino a raggiungere un deposito di materiali danneggiandolo. Il successivo intervento dei vigili del fuoco è servito a circoscrivere e domare le fiamme. I carabinieri, al termine di una rapida indagine, hanno chiuso il cerchio attorno a un anziano del posto, fortemente sospettato di essere il responsabile. Dalle immagini di alcune telecamere di zona, infatti, si vedrebbe l'uomo prima scavalcare il muretto di cinta del terreno dal quale è partito il rogo e poi il momento dell'innesco. Il responsabile adesso rischia una pesante sanzione. Ha patteggiato 2 anni di reclusione con il beneficio della sospensione della pena il 32enne residente a Lecce che il 2 giugno dello scorso anno era alla guida di un Audi Q3 rimasta coinvolta nel tragico incidente costato la vita a un motociclista 62enne di Pisignano, frazione di Vernore. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice del Tribunale di Lecce che ha formalizzato la pena concordata dagli avvocati difensori. All'imputato era contestato il reato di omicidio stradale per aver omesso di dare la precedenza al motociclista. All'esito delle indagini, la sostituta procuratrice aveva chiesto il rinvio a giudizio del 32enne, che ha invece deciso di chiudere i conti con la giustizia con il patteggiamento. È stato firmato questa mattina presso il rettorato dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro il nuovo accordo quadro per il potenziamento delle attività dei poli universitari penitenziari pugliesi, un'intesa che trasforma in architettura istituzionale quello che in molti atenei, tra cui l'Unisalento, è già da anni una pratica consolidata, ovvero portare la formazione universitaria dentro le carceri, riconoscendola come strumento concreto di dignità, riscatto e reinserimento sociale. Il protocollo nasce dall'esigenza di garantire a studentesse e studenti detenuti un'offerta formativa stabile, omogenea e coordinata su scala regionale. Grazie alla raccolta fondi dello scorso 20 dicembre al Teatro Apollo di Lecce durante la serata benefica Night City for Children è arrivato un dono importante per la sanità del territorio, ovvero una poltrona per i prelievi predonazionali al Vito Fazzi di Lecce. Questo gesto si aggiunge alle altre 2 donazioni nate dalla stessa serata: un cardiotocografo destinato all'unità operativa di ostetricia e ginecologia sempre del Fazzi e un carrello per le emergenze pediatriche, donato invece al servizio di day service di pediatria, ambulatorio di diabetologia ed endocrinologia pediatrica del Ferrari di Casarano, 3 strumenti che consentiranno di prendersi cura delle persone nei momenti più delicati. E per gli eventi di Estate da Mare 2026, questa sera alle 21 presso la sala polivalente di Torre Vado si inaugura la mostra di collage Cieli geometrici e mari di carta di Gianni Valbonesi. Domani invece appuntamento presso l'area servizi di Torre Vado con la pizzica dei mustici. Prosegue Abitare il Jazz, progetto vincitore del bando promozione della musica jazz. Domani, sabato 20 giugno, dalle 10.30 alle 19.30, presso il Civic Center di San Donato, una residenza creativa tenuta da Susanna Stivali in collaborazione con Metropolis Academy completerà le attività formative. Poi, a chiudere la tappa, ci sarà il concerto finale Jazz Enjoy di Susanna Stivali Quintet, che si esibirà domenica 21 giugno alle 20.30 in Piazzetta Milano, sempre a San Donato. Chiudiamo col calcio. Il Lecce ha comunicato di aver prolungato il rapporto contrattuale con l'allenatore della primavera, mister Simone Schipa, sino al 30 giugno del 2028. Per quanto riguarda il calciomercato, invece, i giallorossi sognerebbero il colpo Bennacer. Il club salentino avrebbe infatti chiesto informazioni al Milan per il centrocampista algerino al rientro dal prestito alla Dinamo Zagabria. Il nodo sarebbe però l'ingaggio troppo oneroso. Altro nome caldo sembra invece quello del centrocampista Kevin Zeroli, sempre di proprietà del Milan, che dopo un anno al Monza è passato negli ultimi sei mesi della scorsa annata alla Juve Stabia.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è sabato 20 giugno e la chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Consolatrice, Santi Giovanni ed Ettore. I fatti di domani: nel 1840 Samuel Morse riceve il brevetto statunitense per il telegrafo. 1866 l'Italia si allea alla Prussia e dichiara guerra all'Austria. 1890 pubblicata la novella Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. 1979 Neil De Jotti è la prima donna presidente della Camera dei Deputati. Nell'81 pubblicato Buona Fortuna, il 15° album dei Pooh. 91 Berlino è designata capitale della Germania riunificata. Nel 2020 è caldo record in Siberia con la colonnina che tocca i 38 gradi centigradi. E tra i nati il 20 giugno cominciamo da tre attori: nel 1928 Martin Landau, nel 31 Olimpia Dukakis, 33 Danny Aiello. Nel 49 è nato invece il musicista e cantante Lionel Richie, 67 l'attrice Nicole Kidman, 93 il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede. Le previsioni meteo: domani sole e vento più attenuato variabile, ancora rinforzi lungo la costa orientale da nord, temperature in aumento sino ai 35 gradi, mari quasi calmi o poco mossi. Il proverbio dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
6: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
7: Dal 12 al 26 giugno, nella sede di Tricase in via Adriano, ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per pochi giorni. Occhio al prezzo! L'occasione che aspettavi è da Altri Tempi Outlet a Tricase. Per info 328 888 65.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
10: home. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
12: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
13: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
14: Mondo Radio. Senza frontiere. Senza frontiere.
15: Mondo Radio.
14: Senza frontiere.
15: Mondo Radio.
14: Senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
16: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
17: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Create Seeds.
2: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: feste. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Greatest Hits. Ogni giorno.
2: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
3: We are children of the world.

0: pubblicità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scarso il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra Mola di Bari e Torre a Mare verso Bari. Inevitabili i disagi al traffico. Regolare la circolazione a Lecce in città e sulla tangenziale ed in città fino al 23 di giugno, chiusa via Ludovico Ariosto per lavori di riqualificazione. Lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce. Riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in questa direzione, frequente la formazione di code. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica per lavori tra la variante di Maglie Nord e Maglie Santa Maria di Leuca. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da D'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 30 giugno.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
9: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
8: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
9: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
8: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
9: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
10: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
11: Mondo Radio, tutti i frutti.
12: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Sabato 20 giugno, la pizzica dei Mustici, area servizi Torrevado. Sabato 20 giugno, Morciano di Leuca, Palazzo Strafella, Bibliobolis, il campionato di lettura.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

maglione, se non lo lavo resta qua. C'è che non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Blue Note su Mondo Radio Tutti Frutti.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: l'indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

regole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: missili.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.